0: troppo tardi.
1: Ha, ha. Funky dildo. Già da mo, già da mo. A star meglio. Ed è così, ed è così. SM Click. Yo.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te.

Forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprire che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza, e non sapreste perché non vi faccio male. Voglio una barca, grossa come una casa, e volevo solo una casa, fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola, la notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Puh, io me lo chiedo ancora. E da più o meno allora, io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Come dico sempre in apertura, è il classico lunedì di questa radio che sta piano piano avvicinandosi a 10 anni di attività e che poi prosegue dopo Father and Sons alle 22:45 con il maestro Taglietti e la sua straordinaria Clocks and Clouds. Bene, questa sera ospiti della puntata di Father and Sons sono i Van der Graaf Generator. Quando si ripercorre la stagione d'oro del rock progressivo britannico dei primi anni 70, il quadro storiografico dominante tende a evocare paesaggi pastorali, suite barocche, virtuosismi chitarristici e scenografie fiabesche. Ma al margine di quella scena appariscente ed elegante esisteva un'entità del tutto atipica, oscura e disturbante, capace di trasformare il rock in un'esplorazione filosofica ed esistenziale senza rete di protezione. Questa entità rispondeva al nome di Van der Graaf Generator. Prendendo il nome da una macchina elettrostatica inventata dal fisico Robert Van der Graaf, capace di produrre altissime tensioni, la band fondata dal cantante e compositore Peter Hammill si è distinta fin dagli esordi per una radicale diversità stilistica. Nei Van der Graaf Generator non c'era posto per l'esibizionismo tecnico fine a se stesso o per le fughe nel fantastico. La loro era una musica della psiche, una rappresentazione drammatica delle angosce dell'uomo contemporaneo, della solitudine, della follia, del dubbio cosmico e del dualismo tra carne e spirito. Dal punto di vista strettamente timbrico e strutturale, la band ha poi ridefinito il concetto stesso di compagine rock progressive. Con un'assenza quasi totale della chitarra elettrica solista convenzionale, il suono dei Van der Graaf si basava sull'imponente architettura dell'organo Hammond di Huff Benton, spesso amplificato attraverso dei rig da basso per supplire in seguito all'assenza del bassista, e sul micidiale dinamismo del sassofonista David Jackson, capace di suonare due sax contemporaneamente, filtrandoli poi attraverso pedali d'effetto. Il tutto era sorretto dalle metriche poliritmiche del batterista Guy Evans e dominato dalla voce di Peter Hammill, uno strumento di spaventosa estensione capace di passare in un istante dal sussurro poetico al grido espressionista. Avremo modo di ascoltare 10 brani, sono 10 tappe analitiche, nelle quali ripercorriamo la parabola di questa formazione unica. Dalle prime incertezze a Manchester, dove sono nati, ai capolavori oscuri degli anni 70. Dal clamoroso culto, nato in Italia per i loro fantastici concerti, all'influenza profonda esercitata su figure chiave del punk e del post-punk, fino al disfacimento e alle successive rinascite del terzo millennio. E quindi iniziamo questo viaggio cronologico con i Van der Graaf Generator la traccia Darkness, traccia d'apertura del loro primo capolavoro del 1970 per la Charisma Records, e l'album era The Least We Can Do Is Wave to Each Other.

La genesi dei Van der Graaf Generator affonda le radici nel 1967, il mio anno di nascita, presso l'Università di Manchester. Lì scocca la scintilla tra due studenti scontenti dei propri corsi d'esame. Peter Hamill, brillantemente incline alla poesia e alla fantascienza, e Chris Judge Smith, batterista e fiatista. A loro si unisce subito il tastierista Nick Pern per dare vita a una formazione embrionale fondata sul desiderio di fondere la forma canzone con soluzioni armoniche non convenzionali. Si trasferirono ben presto a Londra, l'anno dopo, nel 68, e il gruppo vive una prima fase di profonda instabilità organica ed economica. L'incontro con il manager Tony Stretton Smith, futuro fondatore della leggendaria etichetta Charisma Records, rappresenta il primo punto di svolta. È proprio Stretton Smith ad affiancare ad Hamill il talentuoso organista di formazione classica e ingegnere del suono, Huff Banton, il bassista Keith Ellis e il batterista Guy Evans. Tuttavia, a causa di gravi traversie finanziarie e del furto della strumentazione della band, il primo nucleo dei Van der Graaf si scioglie nell'estate del 69. Per adempiere agli obblighi contrattuali che avevano preso con l'etichetta americana Mercury Records, Peter Hamill si appresta a incidere un album da solista negli studi Trident di Londra. Ma durante le sessioni, chiaramente Hamill invita i suoi compagni Banton ed Evans a collaborare. Il risultato è un lavoro così organico e compatto che la Mercury decide di pubblicarlo, ma non a nome solista di Hamill, ma come primo album ufficiale dei Van der Graaf Generator, The Aerosol Grey Machine. Nonostante una produzione acerba e condizionata dai pochi mezzi che avevano all'epoca, l'album mostra già tutti gli elementi caratterizzanti della poetica di Hamill: una melodia malinconica, liriche introspettive e un uso insolito delle dinamiche tastieristiche. E quindi ascoltiamo la traccia d'apertura appunto di Aerosol Grey Machine, ovvero sia Afterwards.

L'anno della svolta cruciale per il Van der Graaf Generator è il 1970. Infatti, in quell'anno firmano con la nuova etichetta indipendente Charisma Records del loro manager Tony Stratton Smith, e quindi la band stabilizza la formazione che passerà alla storia come la sua line-up classica. Al trio composto da Peter Hamill, Huff Banton e Guy Evans si aggiungono infatti il bassista Nick Potter e soprattutto il polistrumentista David Jackson, soprannominato Jackson, il cui apporto ai sassofoni e ai flauti segnerà per sempre la timbrica del gruppo. Nel febbraio del 70, infatti, esce subito The Least We Can Do Is Wave to Each Other, un album che spazza via ogni residuo minimo di psichedelia anni 60 per calare l'ascoltatore in un universo sonoro drammatico, spigoloso e potente. Anche questo è registrato agli studi Trident di Londra su un nastro 8 tracce, e il disco mostra un salto di qualità enorme sotto il profilo degli arrangiamenti e della registrazione. L'apporto di Huff Banton si rivela fondamentale. Lui infatti non si limita a suonare l'organo Hammond, ma immette nel suono del gruppo influenze liturgiche, sonorità di organo a canne e soluzioni timbriche d'avanguardia. Sul fronte lirico, Peter Hamill firma testi di incisività molto profonda, oscillanti tra apocalissi imminenti, riflessioni sulla morte e accorate invocazioni umanitarie. Dal mio punto di vista, il momento di massima poesia di quest'album è rappresentato da Refugees, una delle composizioni più commoventi di tutto quel periodo del rock britannico. Scritta da Hamill in omaggio ai suoi ex colleghi di università dispersi nel tempo, la canzone fluttua su una melodia solenne sostenuta da violoncello e flauto, e quindi andiamo ad ascoltare proprio la versione originale di Refugees, tratta dal loro album del 1970, The Least We Can Do Is Wave to Each Other.

Sull'onda del grande successo critico del loro album The Least We Can Do Is Wave to Each Other, nel dicembre del 1970, quindi dopo pochi mesi, i Van der Graaf Generator pubblicano il loro terzo album in studio, Edge to He, Wham and Only One. Il titolo è una formula criptico-scientifica che allude alla fusione nucleare dell'idrogeno in elio, metafora della trasformazione e del viaggio dell'individuo verso l'assoluto. Ma succede qualcosa di particolare che segnerà la band. Durante le sessioni di registrazioni si verifica infatti un evento destinato a cambiare la struttura esecutiva della band. Il bassista Nick Potter abbandona il gruppo a metà dei lavori e il gruppo, anziché cercare un sostituto, trovano una soluzione. Huff Benton si fa carico di coprire le linee di basso utilizzando la pedaliera del suo organo Hammond C3 amplificato e modificato, creando un suono di basso, tra virgolette, sintetico e organico allo stesso tempo, monolitico e saturato. E in alcuni brani di questo album fa la sua comparsa come chitarrista ospite Robert Fripp dei King Crimson, che era un grandissimo estimatore della band. Edge to He è un album intriso di esistenzialismo psicologico e fantascienza distopica. Tra le sue tracce troviamo attacchi sferzanti al potere come The Emperor in His War Room e spietate anatomie della solitudine. La traccia conclusiva è un loro classico, Pioneer Over Sea. È un'opera d'avanguardia assoluta di oltre 14 minuti. Il brano racconta la vicenda di un gruppo di astronauti che superano la velocità della luce, la luce indicata dalla lettera C nella fisica, ritrovandosi bloccati in una dimensione temporale alterata, sospesi nel vuoto cosmico e mentale. E la musica rispecchia questo smarrimento con sezioni di improvvisazione quasi jazzata, dissonanze di sax e improvvisi vuoti di suono. E quindi andiamo ad ascoltare proprio questo loro classico, questa straordinaria Pioneer Over Sea.

In questo periodo, all'inizio degli anni 70, i Van der Graaff Generator sono stati molto prolifici. Infatti non passa molto tempo, passa meno di un anno, perché nell'ottobre del 71 esce Pawn Hearts, l'opera che la storiografia musicale considera unanimemente come il punto di non ritorno della produzione dei Van der Graaff Generator e una delle colonne portanti dell'art rock di ogni tempo. L'album è composto da soli tre brani nella versione originale su vinile. Pawn Hearts porta l'articolazione formale e la tensione emotiva a livelli parossistici. L'intera seconda facciata è occupata da A Plague of the Lighthouse Keepers, che è una suite di 23 minuti, divisa in 9 sezioni. 23 minuti è diciamo, il limite massimo per il quale appunto all'epoca si potevano incidere i vinili, gli LP a 33 giri senza perdere di qualità. Infatti, se ricordate, esistevano delle cassette per registrare questi album che si chiamavano C46.

proprio perché avevano 23 minuti sul lato e consentivano appunto di registrare un vinile sulle due facciate appunto della cassetta. La traccia narra la storia di un guardiano del faro isolato dal mondo, sopraffatto dalla solitudine, dalle allucinazioni e dai fantasmi dei naufraghi, fino al crollo psicologico e alla ricerca di una dubbia redenzione spirituale. Dal punto di vista tecnico, il brano è un caleidoscopio di sovraincisioni. Ci sono dei sintetizzatori Mellotron, registratori a nastro manipolati ed esplosioni di fiati. L'accoglienza dell'album rivela un paradosso storico memorabile. Mentre nel Regno Unito la stampa e il pubblico rimangono sconcertati di fronte alla complessità del disco, in Italia Pawn Hearts diventa un successo travolgente, conquistando addirittura il primo posto nelle classifiche di vendita e trasformando la band in vera e propria star d'arena. Infatti, i tour che seguono Pawn Hearts nel 72 vedono i Van der Graaf Generators esibirsi in Italia di fronte a decine di migliaia di fan in delirio. Ma la pressione dei tour senza sosta, ma soprattutto la mancanza di ritorni economici nel mercato anglosassone e l'esaurimento psicofisico portano la band al collasso. Nell'estate del 72, Peter Hammill decreta lo scioglimento dei Van der Graaf Generator e quindi andiamo a ascoltare un estratto, se no sforiamo appunto il maestro Taglietti, dopo inizierebbe oltre mezzanotte. Andiamo a ascoltare appunto un estratto della monumentale suite A Plague of Lighthouse Keepers.

Come ho detto nel precedente intervento, dopo i tour a seguito diciamo dell'uscita di Pawn Hearts, tour che si sviluppano tra 1972 e il 1974, i Van der Graaf Generator, per volontà di Peter Emmill, cessano ufficialmente di esistere come entità dal vivo e discografica. Tuttavia, questo triennio di apparente silenzio non rappresenta affatto una pausa creativa, bensì una fase di germinazione sotterranea attraverso la carriera solista di Peter Emmill. Lontano dalle dinamiche dei concerti d'arena, Emmill sforna una serie di album di solisti di straordinaria densità: Chameleon in the Shadow of Night del 73, The Silent Con in the Empty Stage del 74 e In Camera del 1974. Ciò che rende questo periodo cruciale per la storia della band è il fatto che in quasi tutti questi dischi i membri di Van der Graaf, Huff Benton, Guy Evans e David Jackson continuano a suonare insieme ad Emmill, fornendo contributi fondamentali agli arrangiamenti degli album. In opere come The Silent Corner and The Empty Stage, il confine tra l'opera solista di Emmill e il suono di Van der Graaf Generator divenne praticamente invisibile. Le canzoni mettono a nudo una scrittura però ancora più feroce, scarnificata ed essenziale, dominata dall'esplorazione dell'identità del corpo umano come prigione e del senso di alienazione. Ci sono molti brani che poi erano stati inizialmente concepiti per il seguito di Pawn Hearts, chiaramente, che non sono poi stati sviluppati, che sono stati sviluppati da Emmill in maniera autonoma. E andiamo ad ascoltare appunto da questa trilogia tra il 72 e il 74 degli album solisti di Peter Emmill il brano Wilhelmina.

0: Nei primi mesi del 1975, dopo 3 anni di percorsi soliste e maturate consapevolezze artistiche, i 4 membri dei Van der Graaf Generator decidono di riunirsi ufficialmente e la band si ritira negli studi Rockfield nelle campagne del Galles per registrare nuovo materiale. Il risultato di questa rinascita sarà un'incredibile doppietta discografica pubblicata a pochi mesi di distanza, God Bluff nell'ottobre del 75 e Still Life nell'aprile del 1976. I Van der Graaf Generator che si ripresentano al mondo sono profondamente mutati. Hanno eliminato le complesse sovraincisioni e gli orpelli produttivi del passato a favore di un suono grezzo, diretto, asciutto ed essenziale. E infatti, il risultato è una musica secca, muscolare, priva di riverberi ridondanti. Gli arrangiamenti si basano sulla resa dal vivo pura dei 4 musicisti rinchiusi nella stanza. God Bluff è un capolavoro di tensione trattenuta. Brani come The Undercover Man che andiamo ad ascoltare, Scorched e Arrow mostrano un'aggressività sonora e verbale che anticipa in modo sorprendente la furia e l'urgenza del punk rock che di lì a poco avrebbe travolto l'Inghilterra. Hemmill canta con un'intransigenza vocale affilata come un rasoio, mentre la sezione ritmica di Evans e il basso d'organo di Benton creano scanalature ritmiche ipnotiche. E quindi andiamo ad aprire questa fondamentale fase di rinascita con le reunion, con l'ascolto di The Undercover Man, traccia d'apertura dell'album God Bluff del 1975.
1: And hope that it all works out right.

La reunion dei membri originali, subito dopo l'uscita di questi due album a distanza di pochi mesi, però attraversa subito un nuovo e drammatico processo di mutazione tra il 76 e il 78. Infatti, dopo la pubblicazione di World Record nell'ottobre del 76, le tensioni interne e la stanchezza accumulata portano all'abbandono di due pilastri del gruppo, l'organista Huff Benton e il sassofonista David Jackson. Di fronte a quello che per chiunque altro sarebbe stato un colpo mortale, Peter Hamill e Guy Evans decidono di rilanciare la scommessa. Richiamano addirittura lo storico bassista Nick Potter e reclutano un virtuoso del violino elettrico, Graham Smith. Per segnalare la discontinuità con il passato, il gruppo accorcia il proprio nome semplicemente in Van der Graaff, tagliano Generator. Nel settembre 77 esce The Quiet Zone, un disco sferzante, elettrico, nervoso e imbevuto di sonorità new wave. Il violino distorto di Graham Smith sostituisce le trame dell'organo Hammond, conferendo alla musica un carattere ancora più affilato e aggressivo. Mentre il movimento punk distruggeva le icone del prog rock anni 70, i Van der Graaff venivano risparmiati e persino venerati da figure come John Lydon, Johnny Rotten dei Sex Pistols, che dichiarerà pubblicamente la sua sconfinata ammirazione per il rigore e la violenza espressiva di Peter Hamill. Dopo l'uscita del feroce album dal vivo Vital del 78, segnato anche dall'apporto del violoncellista Charles Deacke, i Van der Graaff però si sciolgono per la seconda volta e quindi andiamo ad ascoltare da questo periodo, da un disco del 77, Cats High.

Come ho detto nel precedente intervento, alla fine del 1978, in pratica, i Van der Graaf si sciolgono per la seconda volta. Questa volta appunto avevano il nome Van der Graaf senza Generator. Che succede? Succede che per quasi 30 anni i Van der Graaf Generator sono rimasti una leggenda consegnata alla storia del rock. Sebbene i singoli membri hanno comunque continuato a collaborare occasionalmente e la carriera solista di Peter Hammill abbia prodotto decine di album di buon profilo, una reunion della band originale sembrava ovviamente un'eventualità del tutto remota. Ma la svolta si compie nel 2004, quando Peter Hammill, Huff Brenton, Guy Evans e David Jackson si ritrovano in gran segreto per suonare insieme in uno studio del Wiltshire. La sintonia umana e musicale si rivela così immediata e bruciante da spingere i quattro a incidere un nuovo album doppio in studio, intitolato significativamente Present, pubblicato nell'aprile 2005 e seguito da un trionfale concerto al Royal Festival Hall di Londra. Successivamente al tour del 2005, David Jackson però lascia definitivamente la formazione e anziché cercare un sostituto, Hammill, Benton ed Evans come in passato, decidono di proseguire la vita del gruppo come trio organico. Questa veste essenziale darà vita a una serie di album di sorprendente freschezza e rigore formale, tra cui Trisector del 2008 e A Grounding in Numbers del 2011. Dimostrando una longevità artistica quasi esente da qualsiasi calcolo nostalgico, i Van der Graaf Generator del terzo millennio continuano a proporre una musica complessa, spigolosa e senza compromessi, e quindi da Present del 2005 ascoltiamo Every Bloody Emperor.

Bene, siamo giunti quindi al termine di questa puntata dedicata ai Van der Graaff Generator, come ho detto anche in apertura, come dico sempre, a seguire c'era il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Allora, tiriamo un po' le somme. Tirare le somme dell'ascito culturale dei Van der Graaff Generator significa riconoscere il ruolo di una formazione che ha saputo porsi al di sopra di ogni catalogazione di genere o di epoca. In un'era in cui il rock progressivo veniva spesso accusato di essere autoreferenziale, di essere disimpegnato, i Van der Graaff Generator hanno dimostrato che la complessità strutturale poteva essere messa al totale servizio della verità psicologica ed emotiva. E infatti la loro influenza, specialmente negli ultimi anni, si è estesa ben oltre i confini del prog. Negli anni Ottanta, diciamo, hanno avuto una buona influenza su tutte le band più importanti del post-punk. Mi viene a citare The Fall, i Magazine, oppure band come Bauhaus e Cure, ma anche diciamo, l'indie rock moderno, di band come Blur o Radiohead e altri innumerevoli artisti hanno spesso attinto alla loro estetica del dubbio e della tensione. Peter Hammill, Huff Banton, Guy Evans, David Jackson e Nick Potter, in epoche diverse, hanno costruito un monumento sonoro che continua a interrogare l'ascoltatore sulla sua natura umana, sulle sue fragilità e sulla costanza della ricerca spirituale. E quindi diciamo, chiudiamo questa puntata di Father and Sons dedicata a Van der Graaff Generator ascoltando uno dei brani, diciamo, manifesto, uno dei più limpidi ed emblematici della loro intera produzione. Man Erg, dal loro album più famoso del 71, Pound Hertz, quello che ha avuto tanto successo qui in Italia. Questa è una composizione fondata sul celebre verso in cui Peter Hammill canta la dualità dell'anima e dice: come posso essere libero quando all'interno di me vivono sia un angelo che un killer? Bene, adesso è giunto il momento di salutarci, quindi ascoltiamo questo ultimo brano, Man Erg, e poi, come ho detto, il maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds, Father and Sons torna la settimana prossima, sempre lunedì, sempre alle 21. Buon proseguimento di ascolti.

0: Radio Start. Keep in touch.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Start. Siamo alla puntata numero 417 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi affronteremo due tematiche importanti, contemporanee, e lo faremo attraverso due prime assolute di due radiodrammi scritti da Gabriel De Pace e Damiano Ferretti. I due lavori in prima assoluta che passeranno qui in radio, noi siamo molto orgogliosi e molto contenti di questo, affrontano appunto, come dicevo, due tematiche stringenti e particolarmente interessanti. Una, quella di Gabriel De Pace, è legata all'ambiente. E quindi poi spiegheremo qualcosa in più prima della messa in onda del radiodramma. Secondo, quello di Damiano Ferretti affronta il tema dell'isolamento e del progressivo distacco dalla realtà attraverso la figura del hikikomori, quindi questo, insomma, problema di natura mondiale, direi, legato proprio all'isolamento dei giovani, delle persone. Intanto parleremo dei due compositori che ci presentano questi lavori. Il primo, Gabriel De Pace, classe 1998, romano, è un allievo di Mauro Montalbetti, ma anche di Paolo Marzocchi, e ha avuto, diciamo, diverse occasioni già di presentare le proprie composizioni al Ravenna Festival e altri diciamo, importanti festival di musica contemporanea. E dunque andremo ad ascoltare questo bellissimo lavoro che poi prende la forma del radiodramma, e noi, insomma, siamo molto contenti perché ne abbiamo prodotti diversi. Questo è un radiodramma che si chiama Farfugliando, per voce recitante, mezzo soprano, violoncello ed elettronica. Quindi il progetto, così come dice l'autore, ambisce a unire il sentimento di protesta con una attitudine documentaristica e informativa tramite la forma del radiodramma, che si vuole portare avanti, sulla causa ambientalista, informare il pubblico riguardo l'interessarsi e svilupparsi del periodo che viene chiamato antropocene, cioè quello abitato dagli uomini, dove abitato fortemente, nel senso anche in modo molto importante, lo sappiamo, denominazione che tende a descrivere l'epoca attuale. Dal punto di vista musicale, vi sarà un forte utilizzo dell'elettronica, così come ci dice l'autore, che tende a fondere uno stile più contemporaneo ispirato alla musica spettralista ed una musica più vicina alla tradizione pop elettronica, che ha come punto di riferimento principale il genere dubstep. Quello che vuole esprimere il compositore è la principale fonte di ispirazione di studio, è questo che viene chiamato rapporto di valutazione globale sulla biodiversità e sui servizi dell'ecosistema del 2019. E quindi ci saranno degli estratti, sezioni e parti tradotte in italiano e riadattate per generare una narrazione continua, affidata alle voci recitanti e ai cantanti. Ci saranno anche frammenti della poesia Spring, Primavera, di Edna St. Vincent Millay, la quale occuperà la maggior parte della sfera testuale affidata alla cantante. Bene, Farfugliando, radiodramma per voce recitante, mezzo soprano, violoncello e orchestra di Gabriel De Pace. Quindi buon ascolto.

La natura permea tutte le dimensioni della salute umana e contribuisce anche negli aspetti più immateriali della nostra qualità della vita. Ispirazione e apprendimento, esperienze fisiche e psicologiche, le quali sono centrali nella qualità della vita e nell'integrità culturale. La diversità nella natura stessa permette agli esseri umani di avere maggiore possibilità di scelta.

questo momento l'azione umana potrebbe causare l'estinzione globale del più grande numero di specie viventi mai avvenuto.

cambiamenti indotti dagli umani stanno creando le condizioni per una rapida evoluzione biologica. Così rapida che i suoi effetti possono essere visti soltanto in una manciata d'anni. Ancora più velocemente, le conseguenze! Conseguenze possono essere sia positive che negative per la biodiversità e gli ecosistemi, ma possono creare incertezza nella sostenibilità della specie.

le risorse naturali gestite dalle popolazioni native e dalle locali vengono costantemente minacciate. Tali risorse tendono a decadere meno rapidamente nelle terre delle popolazioni native rispetto che in altri territori, sebbene si stiano comunque degradando, così come sta scomparendo la conoscenza generazionale trasmessa per preservarle.

situazione, la scarsità e la distribuzione diseguale dei benefici portati dalla natura possono incoraggiare instabilità e conflitti su più larga scala. I conflitti armati, oltre che il loro effetto destabilizzante sulla società, hanno un impatto negativo anche sull'ecosistema stesso.

sono attualmente in atto più di 2500 conflitti causati dalla lotta per i combustibili fossili, l'acqua, il cibo e il territorio su tutto quanto il pianeta. Almeno 1000 attivisti climatici e giornalisti

eppure i suoi benefici risultano rilevanti anche nell'ottica dell'educazione, dell'uguaglianza di genere, della riduzione delle inuguaglianze sistemiche e la promozione della pace, della giustizia. Per loro stessa natura, i cambiamenti radicali possono essere suscettibili a forti opposizioni da coloro che sono interessati al mantenimento dello

necessario supportare una visione per una migliore qualità della vita che non preveda il costante incremento del consumo materiale. A favore di una maggiore sostenibilità serve allontanarsi dall'attuale paradigma basato sulla sola crescita economica. Una buona qualità della vita è l'ottenimento di una vita umana realizzata e soddisfacente, nozione che varia fortemente fra le varie società e i gruppi interni alla società stessa.

oltre che la salute, buone relazioni sociali, nonché equità, sicurezza, identità culturale e libertà di scelta

Avete ascoltato in prima assoluta qui su Radio Start, Clocks and Clouds, Farfugliando, radiodramma per voce recitante, mezzo soprano, violoncello ed elettronica di Gabriel De Pace. Bene, passiamo ora al secondo radiodramma, sempre in prima assoluta. Non è mai troppo freddo per il gelato. Questo è un lavoro di Damiano Ferretti. Dunque, Damiano Ferretti, è un compositore, pianista, interprete, performer, anche egli allievo di Mauro Montalbetti, e si sta formando sulla composizione per film, teatro, radio. E insomma, questo ci fa piacere, come nel precedente caso, perché la produzione di radiodrammi è sempre. Intanto, noi abbiamo una grande storia in Europa di radiodrammi, sia l'Italia che la Germania ne hanno prodotti negli anni, nei decenni scorsi, davvero di altissimo livello, di grande qualità. È stato anche un ambito molto interessante e molto, diciamo, come dire, seguito dal compositore Heiner Goebbels, che ha fatto veramente dei capolavori in questo senso, in questa forma di teatro d'ascolto, e quindi a noi fa molto piacere proporre anche questo in prima assoluta. Dunque, Damiano Ferretti, abbiamo detto, ha partecipato al Cantiere Internazionale d'Arte, ha avuto esecuzioni con l'Orchestra Filarmonica di Firenze e la Biennale Cinema, Biennale di Venezia Cinema, ha avuto dei lavori. Quindi anche Damiano Ferretti lavora con l'elettronica e con la musica elettroacustica. Dunque, il radiodramma, appunto, come dicevo all'inizio, affronta il tema molto, insomma, molto stringente e molto attuale, molto contemporaneo del Hikikomori, scusate. Quindi al centro dell'opera si trova una relazione sospesa fra un individuo e una voce che lo accompagna, lo sollecita, lo interroga. Un dialogo che si sviluppa all'interno di uno spazio apparentemente chiuso e ripetitivo, nel quale il tempo sembra perdere la propria misura. La struttura del testo è costruita come una sorta di gioco, così come ci dice il compositore, comandi, movimenti, azioni quotidiane e formule ricorrenti scandiscono una routine che si ripete fino a diventare meccanica. Start, control, tab, shift, game over. Il linguaggio dell'interfaccia digitale diventa progressivamente il linguaggio stesso dell'esistenza. Ecco, questo è il cuore del radiodramma di Damiano Ferretti, che andiamo ora ad ascoltare. Non è mai troppo freddo per il gelato, testo di Maria Costanza Balbinot. Buon ascolto.

0: apri gli occhi. Iniziamo. Alza, togliti la pigiama. Vai avanti. Gira a pesa. Apri la porta. Corri, sei in ritardo. Sali sul posto. Cazzo, un traffico. Scendi dall'opera.
1: Prendi lo zaino.

0: Apri gli occhi.
1: Apri.
0: Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare?
1: Alzati.
0: Perché dovrei?
1: Alzati. Alzati, coglione, alzati!
0: E poi? Se anche mi alzassi? Stessa storia, stesso gioco di merda, stessa trama. Ma qual è il punto? La missione? Perché sto giocando? Perché devo alzarmi? Togliermi il pigiama, uscire, correre, prendere l'autobus, andare a scuola.
1: Stessa trama.
0: Perché?
1: Ma qual è il punto?
0: No, la missione. No. Credo che oggi me ne resterò qui.
1: Perché sto giocando?
0: Tanto cosa cambia? Moriremo tutti comunque, no? Il mondo brucia
1: comunque.
0: Togliermi
1: il pigiama. Uscire, ho detto alza.
0: Prendere l'autobus.
1: Devi alzarti.
0: A scuola. Perché?
1: Perché, dimmi.
0: Perché devo? Devi. Devi uscire. Devi correre. Devi prendere l'autobus. L'autobus e andare a scuola.
1: Tanto cosa
0: devi.
1: Cambia.
0: Devi esistere.
1: Moriremo tutti comunque, no?
0: Ti prego.
1: Il mondo brucia comunque.
0: Mi preghi? Ho detto alzati. Devi alzarti.
1: Perché, dimmi? Perché devo?
0: Devi. Devi uscire. Devi correre. Devi prendere l'autobus e andare a scuola. Devi. Devi esistere. Ti prego.
1: Mi preghi?
0: Per me. Per noi.
2: Il programma è stato presentato da Greenstraw. Vuoi salvare il pianeta anche tu? Sei stanco di vedere posti con tartarughe intrappolati nella plastica mentre bevi il tuo caffè di importazione al mattino? Allora consuma un po' di benzina e vieni a trovarci al mega centro commerciale. Solo qui puoi trovare Greenstraw, le uniche cannucce fatte di carta riciclata. Resistono ben 10 secondi al contatto con i liquidi. Wow!
3: Salva anche tu il pianeta con Greenstraw!
2: Essere green è cool.
4: Leggere attentamente le istruzioni d'uso non adatto ai bambini di età inferiore ai 5 anni può causare soffocamento o occlusione delle vie respiratorie.
5: Contattare un medico in caso di ingestione.
4: Una volta aperto, di consumare entro 2 settimane.
5: Greenstraw non assume nessuna responsabilità
4: per le proprie salute.
6: Sì, vicino.
7: Ci fai sapere geograficamente dov'è doppiato, visto che abbiamo la...
6: No, fagli insegnare il posto.
7: No, ecco, guardate la classifica, sì, è pronto. Qui, Trentino Alto Adige, naturalmente doppiato proprio al nord. A quanto dista da Bolzano?
0: Dai, alzati, ti prego.
6: Oltre la trama.
0: No. Alzati. Dai, puoi alzarti. Per favore. Puzzi. Sei così da giorni, settimane, mesi, anni. No. Dai, oggi può essere il giorno buono per riprovarci. È troppo tardi. Possiamo farlo insieme. Non la scuola, ma qualcos'altro. Possiamo fare una passeggiata. Ti piaceva quella gelateria in fondo alla strada? Magari... No. Anche solo uscire da questo buco. No. Apri gli occhi. Accendi la luce. Vedere... Lavarti. Toglierti questo cazzo di pigiama.
8: Questo pigiama è la mia divisa.
0: Ti prego. Perché dovrei? Perché sì, cazzo! Perché... Non lo so perché. Io sto bene qui. Lo so che stiamo bene qui.
9: Rosse.
10: Questa è rape rosse.
9: Science è uno dei pochi simboli in cui riconoscono la loro identità collettiva.
0: Oggi c'è il sole. E allora?
1: Fa comunque freddo.
0: Lo so. Qui fa sempre freddo. Di oggi lo sai.
1: Certo che lo sai.
0: Ma io resterò sempre con te. Lo so.
1: Sono stanco.
0: Dormi.
1: Dormo sempre.
0: Sono stanco.
1: Lo so.
0: Dormi.
1: Lo so.
0: Lo so.
1: Dormo sempre.
0: Dormo così tanto che sono.
1: Lo so.
0: Ma resto comunque stanco. Sei stanco di cosa?
1: Dormo così tanto che sono insonne.
0: Sei stanco di cosa? Sei stanco di cosa?
1: Di svegliarmi. Di prendere coscienza.
0: Di svegliarmi.
1: Coscienza.
0: Di prendere coscienza.
1: Di prendere coscienza.
0: Non ho più niente da dire.
1: Dove sei?
0: Non darmela vinta.

0: Questa macinatura permette di conservare integro l'amido della farina a favore di un basso indice glicemico.
1: Ricordiamoci che la cosa fondamentale in questo caso è rispettare l'indice glicemico delle farine. Chiaramente meno zucchero mangiamo nella vita, meglio siamo, soprattutto quando ci nutriamo di cereali.
0: Il panificio di Beppe è un

era mai visto un inverno così hot negli ultimi 50 anni. Mi sembra quasi di essere tornata in quel resort del Burundi. Mancano solo i bambini denutriti. Scusate, non so le cose su cui scherzare. Anzi, meno male che nel nostro paese occidentale ed evoluto i fast food ci rendono tutti belli, paffuti in salute. Per questo dobbiamo ringraziare solo una persona, il nostro amato super presidente! E le emissioni di CO2 che generano questo bel clima? Sempre merito suo e delle sue industrie che donano lavoro e calore a tutti! Finalmente potremo passare tutto l'anno a prendere il sole! Mi raccomando però, niente crema solare! Potete approfondire la questione nell'ultimo reel della nostra esperta dermatologa, Concettina Cuori 74, che spiega approfonditamente in 30 secondi come siano le creme solari a combattere il cancro, non il sole! Grazie Concettina e grazie al nostro amato super presidente! Da noi è tutto!

0: Quanto è passato? Quanto è passato dall'ultima volta? Settimane? Mesi? Anni? E chi lo sa? Com'è là fuori? Come sempre. C'è ancora il sole? Sì, parecchio. Fa freddo? Qui fa sempre freddo. Dici che è troppo freddo per il gelato?
1: Non è mai troppo freddo per il gelato.
0: È ancora aperta la gelateria? Quella in fondo alla strada? Sì, credo di sì. Tu ti ricordi di cosa sa il gelato?
1: No.
0: Nemmeno io.

0: Apri gli occhi. Iniziamo.
1: Start.
0: Apri gli occhi.
1: Control.
0: Iniziamo.
1: W.
0: Alza. Alziamoci. Togliamo la divisa. Avanti. Prendiamo lo zaino. Andiamo avanti. E che cazzo? Apri gli occhi. Iniziamo. Alziamoci. Togliamo la divisa. Avanti. Prendiamo lo zaino. Andiamo avanti. Perché non funziona? Dai! Dai! Giriamo a destra. Apriamo la porta. Forza! Dai, apriamo la porta. Dai, ci siamo quasi. Coraggio. Un altro passo. L'ultimo sforzo.

0: non sono Yoshi.
1: Super Presidente, non la sentiamo bene!
0: Ti piacerebbe evitare l'attacco?
1: Scusi, potrebbe ripetere!
0: Alla democrazia, il nostro popolo superiore, il nemico, risponderemo con la forza, hanno voluto la guerra.
1: Abbiamo bisogno della sua guida! Cosa dobbiamo fare?
0: C'è bisogno, collaborazione di tutti. Sono tempo a lui, restate a casa è sicuro. Casa è sicura. Casa è sicuro, sicuro. È sicuro. Casa. Casa. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro.

Avete ascoltato il radiodramma di Damiano Ferretti, Non è mai troppo freddo per il gelato. Anche questo radiodramma, il secondo che abbiamo messo in programma, era in prima assoluta su una radio, quindi una prima pubblicazione. Abbiamo quindi presentato questa sera due lavori nuovi, assolutamente significativi per le tematiche. Una, l'ambiente è una tematica molto contemporanea, purtroppo, e l'altro anche l'isolamento dal mondo attraverso questa vita, seconda vita parallela legata alle tecnologie social e a un rifiuto dell'esistenza reale. Bene, adesso ascolteremo, e quindi cambiamo passo, una composizione di Thomas Hades, nel senso che ascolteremo due brani strumentali per chiudere la puntata. Traced Hovered è il pezzo che dura all'incirca 11-12 minuti di Thomas Hades. Questo è un pezzo per pianoforte solo, molto elegante la scrittura. Thomas Hades è uno dei, o Hades, è uno dei compositori internazionali più eseguiti e anche più riconosciuti. È una scrittura che non concede molto dal punto di vista, diciamo, della moda, del timbro, dell'effettistica a tutti i costi, ma è una scrittura molto elegante.

Bene, noi ascolteremo questa composizione per solo pianoforte. L'interprete è lo stesso Thomas Adès. Devo dire straordinario pianista, perché generalmente non si lega il fatto che uno può essere un compositore molto bravo. In questo caso è un compositore molto bravo e straordinariamente musicale anche dal punto di vista interpretativo, come pianista. Tra l'altro la registrazione che presenteremo, che è una registrazione che arriva dalla Warner Classics, è molto bella, devo dire, qualitativamente davvero molto bella. Quindi buon ascolto con questo pezzo che si chiama Traced Over It, pianoforte solo. Thomas Adès, buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Thomas Adès questo straordinario pezzo che si chiama Traced Overhead, una scrittura molto elegante, molto aderente a un'idea. Allora, non si dice, ma qual è l'idea del, si può dire qual è l'idea del compositore? Si capisce dal pezzo, soprattutto da come è riportato questo virtuosismo, questo aspetto coloristico, no? del pianoforte, come dicevo all'inizio, che non concede i tratti della ricerca timbrica a tutti i costi, ma c'è proprio un lavoro di diluizione dei ritmi, insomma. Un pezzo magistrale, io lo trovo. Ricordiamo Thomas Adès, che è uno dei compositori più celebrati dal punto di vista proprio della scrittura, ma anche in questo caso, pianisticamente, davvero molto interessante. Questo lavoro merita infatti di essere, come dire, eseguito, ascoltato. Bene, rimaniamo comunque in Inghilterra perché passeremo ad ascoltare un pezzo orchestrale importante di Maxwell Davis. Il pezzo si intitola A Mirror of Awakening Light, un pezzo del 1977. In quegli anni l'avanguardia era veramente in Europa, era veramente, c'era una sorta di ortodossia, come sappiamo, e quindi veniva concesso poco dal punto di vista del rapporto con la storia, ma si puntava assolutamente a una. Ovviamente non era per tutti questo, nel senso che ci sono altri compositori, come nel caso di Maxwell Davis, che facevano altre scelte. L'Inghilterra si dice sempre che possa vivere in qualche modo un isolamento dalla contemporaneità. In realtà a noi interessa quel tipo di scrittura, quel tipo anche di isolamento, nel senso che nelle varie strade della musica contemporanea, concedersi invece un rapporto con la storia. Ecco, questo pezzo orchestrale ha dei legami, per esempio, con alcune sfumature post-romantiche, ma anche berghiane, degli aspetti contrastanti, coloristici molto forti. Insomma, è un bel pezzo che dura all'incirca 21 minuti, ma ve lo farò ascoltare in questa bellissima registrazione della London Sinfonietta diretta da Sian Edwards. Buon ascolto con Maxwell Davis. A Mirror of Awakening Light, 1977. A voi.

Avete ascoltato di Maxwell Davis, A Mirror of Awakening Light del 1977, lavoro orchestrale eseguito qui dalla London Sinfonietta diretta da Sean Edwards. Bellissima scrittura, ripeto, erano gli anni duri e puri dell'avanguardia che anche ha prodotto i suoi capolavori, indubbiamente, ma come diciamo sempre, la musica contemporanea deve avere tante strade. Dunque, chiudiamo qui la nostra 417esima puntata. Abbiamo ascoltato in prima assoluta due lavori, due radiodrammi. E siamo particolarmente contenti di questo perché è importante. Il radiodramma fa parte davvero della radio, è una delle ruote della radio. Gabriel De Pace, che ci ha fatto ascoltare Farfugliando in prima assoluta, Damiano Ferretti, che invece ha presentato Non è mai troppo freddo per il gelato. Poi abbiamo ascoltato Thomas Adès con Traced Overhead, un bellissimo pezzo pianistico, e poi infine quello che avete appena ascoltato, Maxwell Davis, A Mirror of White Night Light, un pezzo del 77 davvero molto bello, molto bello. Bene, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi, vi augurano la buonanotte e a risentirci sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start e poi per continuare con la replica della stessa puntata il mercoledì alle 12:30 e poi il podcast che potete trovare sul sito e scaricabile ovviamente all'infinito. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?
2: Of me. And of me.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Se anche io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, oltre il vetro di divisione. Alla prossima liberazione, oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nulla.

ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

della chiusura serale che sale in branda e fa male. E a letto, aspetto, lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. A letto, aspetto, lo scatto, del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire.

vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stola divisone. Fare la vita che mi aspetta, un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare per la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione, o forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi...

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Mettiamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 366 e oggi parleremo di tre serie che sono, diciamo, due appena concluse, una si sta concludendo.
2: Oggi si ride, leggeri, stiamo leggeri.
1: Ma io, Presidente Curtis, non ho capito nemmeno, facendo spoiler, non nemmeno se è finito, non l'ho capito bene.
3: È finito oggi.
1: Ah, oggi è finito, bene, bene, bene. Ted Lasso invece è
3: No, oggi, ieri è finito.
1: Ieri.
2: Oddio, è finita? Non mi ricordo, sì, penso di... No, non me lo ricordo.
1: Bellissimo, a me piace così, che non te lo ricordi.
2: Forse no.
3: No, finisce la settimana prossima.
1: Abbiamo questi temporali che... E io andrò invece a parlare di una serie che invece è terminata adesso, che il titolo ve lo lasciamo dire naturalmente da Paolo, perché io sono assolutamente incapace.
2: Stuart Fails to Save Universe. Che in italiano è un po', non funziona tanto bene.
1: È Stuart
2: non riesce a salvare
1: non
2: l'universo.
1: Non riesce a salvare il va male.
3: Ha fallito nel salvare l'universo.
2: Fallisce presente.
1: Finisce male.
3: Stuart fallisce nel salvare l'universo.
2: Fa schifo. non riesce. Però non riesce nemmeno. Cioè, fails. Cioè, il fail è un verbo americano che c'ha una coloritura tutta sua. Non riesce. Non riesce potrebbe essere can't, capito?
3: Invece gnafa.
2: Stuart proprio fallisce, esatto, cioè fallisce. Il fallimento fallisce, però in italiano è un po' più macchinosetto, quindi la teniamo in americano.
1: E questa, Stuart Fails. Queste saranno le tre serie di cui andremo a parlare in maniera approfondita. E poi andremo invece a parlare di chiusure, diciamo, e andremo a parlare di Star Trek Strange New Worlds, che è arrivato alla sua...
2: Vabbè, quelle piluccate non le dire.
1: Non le diciamo, ne parliamo. Parleremo anche di Star Trek.
2: Qualche pinzillacchera frantaglia, dai.
3: Tra l'altro, grazie Roberto per averci presentato. In compagnia di Roberto Pagliaro, ci sono Paolo Ferri e Marco Palma.
1: E in questo modo è stato presentato in maniera differente. Tu hai parlato da solo. Quindi...
3: Sì.
1: E ci troviamo qui, appunto, a registrare una nuova puntata di Subtitle, e ci troviamo a fare, diciamo, un piccolo preambolo importante, perché io vi voglio riportare ancora il dato significativo, perché adesso è diventato veramente significativo.
2: I preamboli, dai.
1: Preambolo significativo. Per chi ha coscienza e vuole sapere, Spider-Man Brand New Day è il film che ha incassato più soldi della storia del cinema.
3: A posto. Dai.
1: Ha superato anche Avatar. Li ha superati tutti.
2: Al cambio 2026.
1: Al cambio 2026, naturalmente stiamo parlando di miliardi. Poi non è vero, chiaramente, perché il film più pagato al mondo rimane sempre Superman. Comunque. Il primo Superman, quello di perché quello solo di gadget fece più di, a suo tempo, più di 10 miliardi, che fu qualcosa di clamoroso, un valore assurdo. Stiamo parlando degli anni 70, quindi. Ok. Ora dollari,
2: Sì.
1: No. Oh, naturalmente, che cosa ci abbiamo da dire noi?
3: Ma che cosa ci
1: in questo preambolo vorremmo anche dire una cosa interessante. Potete andarla a visionare sia su IMDb, che è l'organo internazionale, sia su Mojo, che è l'organo internazionale. Io ho scoperto che Mojo è l'organo internazionale che fa tutti i calcoli di questo mondo e quell'altro. Non lo sapevo, io pensavo che fosse IMDb. E praticamente potete andare a vedere una cosa piuttosto singolare, che stiamo parlando di fantastiliardi per quanto riguarda i film, e praticamente nei primi dieci posti ci sono sei film della Marvel. Il primo film della DC in termini assoluti è Aquaman, ed è tipo 26esimo.
2: Il primo film non Marvel? Avatar.
1: Il primo è Avatar.
2: Avatar,
1: sì, certo.
2: Odissea,
1: no, qui stiamo parlando dei miliardi, non dei sotto i miliardi.
2: Ah,
1: capito?
2: Va bene.
1: Dopo Brand New Day e Avatar c'è Endgame, naturalmente.
2: Va bene.
1: Rimane in termini assoluti forse la più grossa Ed è forse quello il film Marvel che ha guadagnato di più.
2: Che mi vado a rivedere in settimana nella versione extra.
3: Ah, comunque, sì. Odissea per oggi, per adesso, ha un dignitosissimo 11° posto.
1: Appunto,
3: quindi vedi, fuori dalla top 10.
1: Sì, perché stiamo parlando di miliardi. Sì, sì, sì, sì. No, capito? Cioè, sì, miliardi sì, però non quei fantamiliardi, fanta super megafano, come si dice. Ed è bellissimo perché il primo è Aquaman, quindi la DC dovrebbe diciamo addrizzare le orecchie e cercare di capire, considerando il fatto che quello che loro ritengono un diciamo non buon buona serie per televisiva in questo momento è risulta la serie televisiva della HBO che ha fatto più share di tutti, e stiamo parlando di Lanterne. Che è incredibile, ha superato House of Dragon. È incredibile, nella sua prima puntata ha superato House of Dragon.
2: Ma secondo me c'è una
1: che
2: discesa.
1: Aveva un hype.
2: C'è una discesa, perché la serie è un po' c'ha qualche...
1: Beh, allora, la puntata numero 4 ha fatto 10 milioni di telespettatori, che sono una madonna per un canale privato.
2: Sì.
1: Una madonna.
2: Quella è una puntatona, però... Vabbè, poi ne parleremo, dai. Andiamo sugli annunci.
1: Andiamo sui nostri.
2: Le cose che abbiamo promesso, dai.
1: E quindi diciamo che possiamo cominciare a parlare delle nostre serie di cui vogliamo parlare oggi. E io direi proprio di cominciare, anche se sembrerà strano, da una serie di quelle strambe. Strambe perché ormai è diventata quasi vecchia, e stiamo parlando di Ted Lasso.
2: Ah,
1: quarta stagione, giusto?
2: L'amore mio, l'amico mio, sì, sì, quarta stagione.
1: Quarta stagione.
2: Sì, sì, sì. E c'era tanto scetticismo, sì. Soprattutto c'è Pagliaro, dice mo Ted Lasso va a allenare le donne, il wok, eccetera. Faccio questa premessa, invece mi ha conquistato anche questa stagione, devo essere sincero. Tu Marco hai visto solo il pilot?
3: Sì, ho visto solo il primo episodio.
2: Che sensazione ti dà? Dai.
3: Devo dire che dal primo episodio anch'io ho avuto questa sensazione di non forzato. Nonostante sia una stagione che parte dalle premesse forzatissime, perché Ted Lasso alla terza stagione aveva un ottimo finale di serie e aveva chiuso tutto quanto anche bene, anche in maniera congrua, si erano chiuse tutte quante le storie, quindi la quarta stagione sembrava un po' campata in aria. Ora io appunto ho visto solo il pilota, e dal pilota anch'io ho avuto questa sensazione di dire vabbè, però ci sta,
2: perché
3: per come la mettono giù dici ok, può essere questa cosa qui. Detto che Sudeikis è un mostro.
2: È
3: talmente bravo che potrebbe davvero fare qualunque cosa.
2: Ho scoperto che lui è l'ex marito di Olivia Wilde. Ho visto qualche giorno fa di Invite, e si sono tirati appresso vari stracci sui figli e altro.
1: Hanno litigato un bel po',
2: vabbè, non sapevo. Parentesi.
3: Però sì, comunque dal pilot,
2: gran bel film, poi magari un giorno ne parleremo. Scusa.
3: No, però comunque dicevo, dal pilot sembra una serie costruita che parte dalle buone premesse. Non sembra appiccicata, messa lì un po' insieme con lo scotch e dire vabbè, proviamo a fare sta cosa. No, segue una sua coerenza.
2: Allora, c'è da dire che intanto tra i vari punti di forza di Ted Lasso, uno di questi, quello che magari uno si auspicava fosse quello maggiore di tutti, ma non lo è stato proprio il match con il calcio, il football inglese, la Premier League, tutto il pantheon di divinità della Premier League, da Mourinho a Guardiola, e poi il mix con con la realtà, quindi questa squadra, il Richmond, che milita in Premier League, che si deve salvare.
3: Squadra
2: poi,
3: che ricordiamo che non esiste,
2: non esiste
3: nella realtà, è totalmente inventata.
2: E soprattutto riesce, ecco, nella magia di essere sicuramente non realistica, però inserita con coerenza nei discorsi, nell'immaginario, diciamo, realistico della Premier League. E quindi appunto ci sono questi cameo, questi giochi, questi ammiccamenti poi alle figure gli archetipi dei calciatori Premier, Beckham ed altri, eccetera. Con questa nuova stagione ci si allontana un pochettino, e questo un po' dispiace a quelli come me che sono tutti arrapati per vedere la partita, lo calcio, lo pallone, lo pallone, lo pallone, lo pallone, no? Però, e quindi si sposta molto di più di quanto non abbia fatto nelle stagioni precedenti, e comunque ne ha fatto, l'ha fatto tanto, sull'umano, sulle storie umane, sui rapporti personali.
3: Per quanto comunque nelle prime tre stagioni c'è stato tanto di umano. Cioè
2: tantissimo
3: comunque
2: di umano. Però ovviamente nella quarta stagione, dovendo parlare di una squadra di calcio femminile inglese, è ovvio che non si va a toccare il grande immaginario, la grande retorica, la grande narrazione realistica del calcio inglese, ma si va nelle pieghe di questa storia, anche se poi il calcio maschile di serie del Premier League fa capolino di qua e di là, poi lo scoprirai andando avanti, ma tanto a te non te ne importa, quindi sono vezzi miei, quindi ricompaiono un po' le figure delle altre stagioni, qualcuno soltanto nominato, qualcuno ricompare pienamente in maniera molto spassosa, e poi c'è Ted Lasso che porta la sua retorica nel mondo del calcio femminile, e la vittoria di questa serie secondo me è quella di non avere la forzatura di dover andare a parlare di dinamiche woke, ma di continuare a fare il suo lavoro, il lavoro che Ted Lasso ha fatto nelle precedenti stagioni, ovvero andare a lavorare sui deficit, le mancanze, i fallimenti di tutto questo immaginario, sì, e farne commedia, e farne comicità, e farne leggerezza, e farne humor, e farne trame umane, storie dolci amare, leggere e molto molto divertenti. Si ride, si continua a ridere comunque tanto, ci sono grandi siparietti bromance che sfiorano quasi l'omoeroticità, diciamo, l'omosessualità tra Ted e il suo vice Coach Beard, dove si balla su questo confine tra qualcosa che è molto più di una bromance, ma quasi un rapporto omosessuale. Però
3: Coach Beard, tra l'altro, miglior personaggio di Ted Lasso, cioè è qualcosa,
2: no, ma
3: la puntata dedicata a lui, al suo viaggio, quando si fa quel trip durante tutta la notte in giro per la città, io l'ho trovata meravigliosa.
2: Fantastica, fantastica.
3: Cioè Coach Beard è veramente, ecco, questa è la cosa che mi è sempre tanto piaciuta di Ted Lasso, sì, che tutti i personaggi, anche quelli che escono meno, anche i personaggi secondari, sono comunque tutti tridimensionali.
2: Sì, molto.
3: Cioè non c'è il protagonista, perché una serie che ha un protagonista che porta proprio il suo nome potrebbe avere il rischio di essere molto riferita solo sì, a lui, e di avere un personaggio forte e tutto il resto intorno. Invece la cosa bella di Ted Lasso è che davvero tutti, anche il, adesso non mi sfugge il nome del ragazzino che poi si trova a fare il magazziniere,
2: sì, che
3: dopo
2: poi diventa il suo vice.
3: No, non quello lì, l'altro, quello che arriva dopo. Quello proprio il...
2: Ah, sì.
3: Anche lui, che è un personaggio che comunque vedi così sporadicamente, ha una sua dimensione.
2: Esatto.
3: Quindi questa cosa è molto bella. Io poi ti voglio chiedere adesso questa cosa a nome di me e tutto il pubblico. Torna Roy Kent?
2: Lo vuoi sapere?
3: Forse sì, forse lo voglio sapere.
2: Lo vuoi sapere?
3: Perché è un personaggio che a me è piaciuto tantissimo.
2: Dai, cioè fa finta che non te l'ho detto.
3: Va bene,
2: fa finta che
3: la
2: non
3: parabola
2: te l'ho
3: sua è stata molto bella, quindi il fatto che nella prima puntata se ne parlasse ma non si vedesse un po' mi ha fatto...
2: No, stai tranquillo, perché arriverà tosto, forte.
3: Esatto, come Roy Kent.
2: È divertentissimo, come non mai. No, però riguardo al discorso che facevi sui personaggi di contorno che bucano lo schermo, già dal pilot, per esempio, c'è il personaggio della coach, della ragazza,
3: sì,
2: allenatrice,
3: sì,
2: che già forse nella seconda.
3: Nella
2: in
3: seconda,
2: realtà,
3: sì.
2: No, nel primo non si vede.
3: E io ho vistucchiato la seconda, quindi.
2: Già buca l'attenzione pure lei, perché ovviamente parlando di calcio femminile si gioca molto su intanto, ma non l'omosessualità, diciamo la mascolina femminilità di queste calciatrici.
3: Sì.
2: Dove nemmeno uno dice fa l'indagine sull'omosessualità. No, è un dato naturale, come d'altronde.
3: Sì.
2: Cioè avviene nella narrazione poi anglosassone, nelle serie anglosassone, c'è questo non andare a, a concentrarsi, eccetera, ma viverla come dato di fatto, naturalmente. E infatti ci sono storie sentimentali tra le calciatrici, l'allenatrice è un personaggio chiuso che poi si apre, che poi evolve e fa parte di queste figure, così come nelle prime tre stagioni c'è stato il suo vice che poi diventa la star degli allenatori inglesi, insomma, sì. Quindi tutto questo viene mantenuto. E poi sì, Coach Bird diventa un'icona, diventa davvero una, cioè un colosso, un personaggio epico, tragicamente epico nella sua comicità anche in questa quarta stagione. E quindi è una stagione che io mi sento di consigliare e ci si emoziona veramente tanto. Anzi, devo dire che l'applicazione dell'immaginario calcistico sul femminile dà dei tocchi, delle pennellate di pathos, di coinvolgimento e di emotività maggiori di quanto non è avvenuto nelle serie precedenti. Quindi sono felice di questa quarta stagione, assolutamente.
1: Io naturalmente sono assolutamente silenzioso perché la quarta stagione l'ho appena iniziata e non mi piace, ma va bene, è una questione assolutamente personale. Quindi
3: a te non erano piaciute neanche le precedenti, o comunque
1: la terza per me doveva chiudere il discorso e finire tutto. Okay. Non era pensabile fare una quarta. Questa è quella, è quel per me personalmente, anche se ho visto solo tre episodi, quindi vi posso permettere. Però in questi tre episodi io vedo la ribollita. Poi ti può piacere la ribollita, per carità, ma questa è la ribollita. Cioè, non è che se tu
2: cambi la Ted Lasso, la formula è quella, comunque.
1: No, non c'è più.
2: Però
1: non c'è
2: ci
1: più,
2: sono degli
1: non c'è
2: snodi.
1: Più il brio, non c'è più la non c'è più tutta quella caparbietà nel raggiungere il risultato, costi quel che costi. Non c'è più, almeno io non ce l'ho vista, quindi non è che, soprattutto non c'è più quell'ironia sarcastica, insomma.
2: Sì,
1: nel calarsi le brache non c'è, non ci può essere, quindi di conseguenza per me è una caduta, è appunto la ribollita di tutta quella parte di Ted Lasso che andava bene nelle altre stagioni perché era il cosiddetto contorno, però nel contorno c'era poi il vero proprio, le vere e proprie portate, io almeno tre episodi, per carità, quindi
2: ma è quello che ti dicevo,
1: io non li ho visti assolutamente,
2: cioè, la forza di Ted Lasso era, è vero, hai detto bene l'espressione giusta, calare le braghe al mondo calcistico serio, che si prende sul serio, anglosassone, europeo, anche internazionale. E qui è ovvio che il mirino si sposta completamente, perché non puoi fare la stessa operazione sul calcio femminile, che è un oggetto fragile in generale, come appunto il nostro mondo reale, e che quindi non può essere, non gli si può calare le braghe, perché proprio no, è un mondo povero, un mondo misconosciuto, è un mondo fragile, però
1: ma questo non sarebbe un problema, cioè non avremo mai in questa stagione una frase di lui che chiede al ragazzo di uno, perché io sto facendo la versione femminile, di lui che chiede al ragazzo di una delle sue atlete: scusa, ma tu come fai per calmarlo? Gli faccio i pompini. Questo tu non lo sentirai mai in questa versione.
2: Ma,
1: e per me, dato che non lo sentirai mai, è già finita. Perché quella era la parte che a me mi scombisciava completamente, mi faceva impazzire. Cioè, di colpo tutti li dove fa. Non lo posso. No, questa strada magari, ecco, lo eviterei, perché quando lo faceva fare calmare, perché quella era una specie di teppista, e lei gli diceva: oh, io gli faccio i pompini. E questo era Ted Lasso. Ted Lasso era quello che si ritrovava con la padrona,
2: la proprietaria,
1: la presidente
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Faceva di tutto per fare in modo che ci sia la capitolazione totale.
2: Ma quella è la prima stagione, poi già finisce.
1: Sto dicendo, ma già lì non c'era. Poi, nelle stagioni successive, io non so come dirlo, ma il rapporto che lui aveva con il coach,
2: Esatto.
1: Cioè col suo vice, diciamo, non so se si può dire, non so se si può dire vice.
3: Vice, sì,
1: il suo vice, nel calcio io non...

0: serie che è stata le prime tre stagioni, dove appunto la terza stagione è stata proprio il momento della chiusura, perché purtroppo è sempre lo stesso discorso, la riscaldata una volta, la riscaldata due volte, poi la terza.
1: Diciamo che il dispositivo comico però continua a funzionare, il ritmo, le trovate, l'inventiva, poi sì è vero che attecchisce su un territorio sicuramente più diverso, meno mordace, questo è vero.
0: No, sarei curioso di vedere quali sono gli ascolti, perché quello ci darebbe un segnale chiaro, cioè se Apple...
2: Oddio, però è... no, Apple infatti, non... in genere non rilascia questi dati.
0: Ma attenzione, perché sia chiaro, io siccome fra l'altro questa cosa l'ho studiata molto, me la sono ben studiata anche con degli americani che ne fanno uno studio, cioè nei circuiti on demand fare una classifica è complicatissimo. È un qualcosa che diventa capire se una serie funziona o meno è complicatissimo. È complicatissimo perché tu non hai uno standing. Prima puntata la diamo oggi, qual è lo share? Questo lo può fare HBO, perché HBO ti dà lo share di quella puntata, lo fa su quattro customer, cioè quello europeo, quello americano, quello America Latina, che è gigantesco, che è gigantesco, e poi c'è quel settore asiatico, e lui prendendo questi quattro ti fa una media e ti dice questo è. Però attenzione, sia chiaro, quello che c'è nell'on demand spesso vuol dire maggiore di quello che tu vedi, quindi diventa complicato. Una delle più grosse vaccate, ma non c'entra niente, però lo diciamo perché tanto a novembre arriverà, delle più grosse vaccate che si sono dette è che Ring of Power è una serie che non ha tirato. Ring of Power, secondo Amazon Prime, dopo che si è fatto tutti i conti, ha detto questa è la seconda serie che noi abbiamo più ricercata. Perché? Perché la gente non è solo lo sharing, è tu c'hai in mano le Fire Stick e vedi quello che fa la gente. C'è gente che continua a cercare di vedere e di sapere quando uscirà la prossima stagione, loro ne devono tenere conto, perché per loro l'hype è tutto, no? Quindi di conseguenza se c'è un hype di richiesta, nonostante che la gente ti dica no ma è brutta, loro ne tengono conto e dicono vabbè, ma a me che me ne frega, io devo fare i miei utenti, ciò, capito? Quindi io sarei semplicemente curioso di sapere cosa nei primi 2, 3, 4 episodi, qual è il trend. Ecco,
1: io mi sentirei di dire che nel campo delle serie televisive è un po' meno interessante il dato di
0: è
1: quanta gente,
0: certo.
1: Come nei cinema, quanta gente va al cinema.
0: Il risultato è che
1: va nelle sale e compra i biglietti.
0: È difficile ed è complicato anche dire più interessante o meno interessante.
1: Invece il dato che più colpisce è quello evidenziato dagli Emmy. Apple ha fatto completamente man bassa. Ha fatto il vuoto, ha fatto il largo. Apple sì. Ormai è il player dominante.
0: Ma noi non stiamo discutendo di Apple, stiamo discutendo non nemmeno del fatto che Ted Lasso sia una serie che è stata grandiosa. Il problema è che Ted Lasso, per capire se è grandioso, per esempio guardando gli Emmy o il Golden Globe, lo dovremmo vedere l'anno prossimo. Se l'anno prossimo verrà schedulata essere messa, perché il discorso è chiaro, Ted Lasso stagione 1 ha praticamente preso tutto. Lui ha preso tutto quello che si poteva prendere della televisione. Sì. Ted Lasso 2 un po' meno, molto meno, molto meno. Ted Lasso 3 tantissimo, tantissimo. Bisognerà vedere il 4 che tipo di diciamo ricerca, cioè che tipo di interesse ha avuto, considerando il fatto che una persona poi può fare la media fra i vari premi che si prendono per riuscire a capire esattamente.
1: Sì, ma è anche come è entrato intanto immaginario, non so, il Saturday Night Live, tutto quell'indotto di battage web,
0: perché,
1: social, come Widow's Bay, per esempio, che è diventata una presenza, cioè un hashtag proprio massimizzato ai massimi livelli. Quindi anche Ted Lasso, meno di Widow's Bay, il fenomeno Widow's Bay sta proprio bucando veramente ogni cosa che si può bucare, e credo che sia il fenomeno ormai tirante, diciamo, il fenomeno.
0: Ma infatti quello che stavo dicendo io è proprio

0: il fatto che comunque, a prescindere da tutto, cioè, il personaggio Ted Lasso rimane lì. Io i primi tre episodi, sia chiaro, lo dico sempre per... non è il mio genere Ted Lasso, però chiaramente tu ti vedi i primi tre episodi, dici ma non è granché, secondo me non è granché, però te li vedi perché c'è lui, togli lui, questa non è una serie, no?
1: Però il gancio con la il gancio con la Premier League anche
0: no, ma se tu togli lui, praticamente ti ritrovi con una serie televisiva che è uno scioglilingua, sono persone che parlano tra di loro, cioè, sarebbe orribile. È lui, è lui. E poi, fra l'altro, c'è da dire anche un'altra cosa, che io reputo che le sue storie siano belle. Cioè, lui e i casini che succedono a lui sono l'unica cosa che mi interessa, che mi fa impazzire. Cioè, e lui arriva e non ci capisce niente. Non si fa, adesso che cosa mi metto a fare? Mi metto a fare del calcio femminile. Va bene. Che poi lui prende tutto con questo modo di fare, di essere.
1: Ted Flanders, Ned Flanders.
2: Sì, è vero, lui è proprio un Ned Flanders.
0: E questo secondo me è quello che si potrebbe dire il massimo che si possa ottenere per una serie che comunque è una commedia, questa è una commedia vera. No, come le commedie, Windows Bay, che è una commedia, questa è proprio una commedia. Bene, e comunque sia, a prescindere da tutto, io non so se voi volete aggiungere, io stavo vedendo, l'unica cosa che stavo vedendo è che il 30 settembre c'è la nona puntata e il 7 ottobre c'è l'ultima puntata, la decima. Quindi ne mancano ancora due.
1: Bene, ci torniamo su.
0: No, ma io poi sarò sicuramente una serie che alla fine finisco, ci metto più tempo. Perché quando non ho quell'interesse, quell'hype, ci metto più tempo, ormai me ne sono accorto, deve essere una questione di vecchiaia. Arriva un certo punto che ti guardi solo esclusivamente, non solo, vi dirò una cosa senza senso, magari per Marco Palma è proprio senza senso la cosa. Cioè io riesco più facilmente a vedermi due volte la stessa puntata di Lanterne che vedermi una puntata successiva di
1: Ted Lasso. Lanterne va visto due volte perché è talmente parlata che è una serie che va vista due volte.
0: No, poi se te la vedi in inglese è veramente una cosa che...
1: Io la vedo in inglese, delle cose
0: casca addosso proprio.
1: Un paio di cose non le ho capite, sinceramente. Poi quando ne parleremo una da spiegare, passaggi proprio me li sono perso. Piace.
0: Comunque sia, se vogliamo uno di questi giorni prima di arrivare alla fine... parlare anche solo del fatto del costrutto di Lanterne, perché Lanterne è...
1: non lo cominciamo,
0: no,
1: non
0: prendiamoci Lanterne,
1: ma abbiamo delle cose belle,
0: non saltiamo
1: dai. Io sono curioso di sapere questo Curtis oppure
0: Presidente Curtis. Bene, allora facciamo così,
1: oppure se vogliamo fare Stewart, non lo so, che vi sentite?
0: Facciamo Stewart
2: come vi pare,
0: poi ci teniamo
2: Curtis.
1: Allora, Curtis, se volete fare alla fine, perché poi vi lascio, perché si è fatto tardi,
2: vedi, che se ne vuole andare l'infingardo.
0: No, non te ne puoi andare, dobbiamo fare l'ultima parte
1: i fegatelli. Dai, andiamo Stewart,
0: andiamo a parlare di Stewart
1: Fails.
2: Stewart fails to save the universe.
0: Insomma, Stewart non ci è riuscito a salvare l'universo.
1: Oppure mi viene in mente, Stewart sbaglia a salvare l'universo, perché in effetti è una sequela di sbagli. Okay. Cioè, però allora, anche lì è un tripudio di idee nerdissime al cubo, non al cubo, al sesquipedalmente cubo.
2: Al cubissimo,
1: dove... Lore e Predi, Chuck Lore e Bill Predi pigiano proprio bestia il pedale sull'acceleratore della nerd culture, creando un gioco completamente folle, a tratti privo di senso, ma privo di senso anche come dicevi tu, costrutto. Cioè abbiamo la dimensione sitcom Big Bang Theory, che non agisce però come è avvenuto il caso di Sheldon, che a me purtroppo non mi ha mai conquistato dal momento zero, problema mio, perché poi la serie so che è stata apprezzata.
0: Young Sheldon,
1: capolavoro, lo so. Però,
0: capolavoro.
1: Però purtroppo l'uscita dalla logica sitcom non mi ha proprio attecchito addosso. Invece Stewart, che esce dalla logica sitcom, però se la tira dentro in una maniera no sense bellissima, invece mi ha agganciato.
0: Beh, allora, no, prima di tutto diciamo che i creatori di questa serie, che sono appunto Chuck Lorre. È sicuramente...
1: Io credo soprattutto Bill Prady, perché Chuck Lorre, diciamo, è stato bravo sulla dimensione Friends oppure One Half.
0: No, perché Chuck Lorre...
1: Però Prady, secondo me, è quello che gli sta a fianco, che è ancora più nerd, ci ha messo il carico di nerd sopra.
0: No, ma perché anche Chuck Lorre? Perché Chuck Lorre è quello che praticamente ha creato tutta la parte, perché loro si dividono questa struttura incredibile di gestione della sceneggiatura fatta per parti.
1: Sì.
0: Da quello che viene detto, Chuck Lorre è quello che praticamente si inventa dove devono andare,
1: sì,
0: gli Stewart.
1: Sì.
0: Io solo per quello, perché io sono un adoratore di queste...
1: Però tutto il citazionismo fumettistico, pop,
0: quello,
1: eccetera,
0: quello è chiaramente Billy.
1: E quello credo che non sia lui. Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, quello, su quello non ci sono dubbi, per l'amore di Dio. Però ecco, quello credo che sia tutto di Bill Prady.
1: Sì.
0: Non so se Zack Spann ha fatto qualcosa di particolare, però insomma... Non lo so.
1: Quindi viene preso questo personaggio minore, creati, diciamo, i Big Bang Theory di serie B, come i Teen Titans del Big Bang Theory.
0: La cosa interessante è che loro sono una... Allora, la prima impressione che mi è stata data, appena l'ho visto, ho detto io, oddio, ma che è Clerks? Una versione di Clerks serie televisiva.
1: Beh, perché c'è il negozio di fumetti.
0: Perché c'è un negozio di fumetti, ci sono tre nerdissimi che sono lì all'inizio, sin dalla prima battuta.
1: Attenzione, Clerks, eravamo imbevuti della cultura grunge.
0: Eravamo in un altro mondo . E loro non sono niente, non c'entrano niente. Però ci sono questi due personaggi che si azzuffano per sapere se Batman e quell'altro personaggio...
1: Che non pagano i fumetti.
0: Che sono lì,
1: rubano i fumetti.
0: Mi ha fatto subito pensare a Clerks, al fatto che c'erano i personaggi che dovevano discutere su...
1: Ah, sì,
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Se... I lavoratori contrattuali subappalto della Morte Nera, perché dovevano morire.
0: Mi è subito portato a pensare quello. La differenza naturalmente la fa, ed è oceanica, il fatto che comunque sia siamo in un periodo storico completamente diverso, cioè proprio non c'entra niente con Billy Clerks,
1: forza.
0: E soprattutto non ci sono quei personaggi che erano abbastanza incredibili, ma devo dire che sono rimasto abbastanza stupito da Kevin Sussman, che sarebbe quello che fa Stewart, il personaggio principale, e da la sua ragazza, che io mi hanno fatto impazzire. Poi quello che fa Barry Kripke, che è lo stronzo, non te lo saprei.
1: Che funziona meglio doppiato. Quello veramente è uno dei rari casi in cui il doppiaggio fa meglio della lingua originale, perché il doppiatore di Kripke è lo stesso di Krusty il Clown, diciamo.
0: Esatto. Ed è veramente, veramente fuori di testa.
1: Che è una star delle convention di fumetto ormai.
0: E vorrei dire che questo è un bellissimo melt, prima di tutto per farlo vedere a chiunque, un bellissimo melt fra a chi piace il Dottor Who, perché c'è quella follia lì, cioè il mondo, il multiverso, il fatto che tu ti muovi,
1: i salti dimensionali, spazio temporale,
0: c'è questa macchina che sembra un oggetto non cyberpunk ma solo cyber, cioè nel senso che e poi uno degli stessi che gli dice che la macchina l'ha fatta un certo Young Sheldon.
1: No, è un esperimento fallito di
0: del giovane, dice nella versione inglese, dice del giovane.
1: No, i loro no, non giovani. Li dice già come professori universitari.
0: Del professor Sheldon.
1: Il professor Sheldon è
2: quindi lui è già diventato.
1: Sì. È un esperimento fallito dei due. Come si chiama? Norman.
0: Norman.
1: Norman è il fidanzato di Penny. Sheldon è...
0: hanno fatto questo esperimento e non si sa per quale motivo oscuro. Questo personaggio in un altro universo ha preso questa macchina e si è messo a muoversi e a cercare di salvare l'universo, perché l'universo...
1: No, comunque fa riferimento all'entanglement quantistico, comunque.
0: Esatto, sì, sì, sì, sì.
1: Ci butta dentro un esperimento quantistico.
0: Ci butta dentro una serie di cazzate che non finiscono mai, ma è bellissimo per questo. Bellissimo. Fa proprio morire, perché... quando tu ti trovi di fronte a una storia che non ha né capo né coda, tu dici vabbè, siamo sul paradosso dell'assurdo, va bene, ti fai un sacco di risate, ma poi c'è un poi, no? La cosa interessante diventa quando, andandosi a spostare, diventano loro i protagonisti, cioè gli attori sono così bravi che riescono a spostare l'attenzione non sul fatto che si spostano in vari universi dove succedono delle cose assurde, ma sul fatto molto più importante che sono così bravi da tenere a sé i ragionamenti che ti fanno, diciamo, perdere il concetto che c'è attorno.
1: Sì, attenzione, quando dici bravi io ci metterei delle virgolette, perché è un tipo di recitazione totalmente in levare, totalmente nell'azzerare. Perché loro sono, cioè, quattro catatonici rimbambiti.
0: È bellissimo per questo.
1: Però, esatto, esatto. Quindi è un tipo di bravura, non la bravura istrionica, cioè metodo De Niro, Pacino,
0: No.
1: Oppure Matthew Rhys, Rhea Seahorn, eccetera.
0: No.
1: Sono quella recitazione, Big Bang Theory. Quasi.
0: Questa recitazione assomiglia molto a quella.
1: Non
0: di
1: vorrei
0: Max.
1: Essere offensivo, però. Una recitazione in stile Asperger, diciamo.
0: Ma questa recitazione, questo modo di fare, è proprio in comunione con un esperimento come può essere quello stato il primo Clerks e non Clerks 2.
1: Sì, sì, sì.
0: Che già diventa tutto molto più complicato, più
1: film vero.
0: Sì, certo. Non è più sperimentale come l'altro, non è più pazzescamente folle come l'altro. Sì, allora, sì.
1: E poi comunque...
0: Silent Bob.
1: Sì. No, questo Stewart è comunque anche una riflessione molto meta, cioè un gioco nel gioco, perché è questo, è lo scavo metafilmico, diciamo così, metacinematografico, nella mitologia di Big Bang Theory, che fa la felicità di noi geek nerd che saltano in aria ad ogni riferimento la sigla per esempio è già, ogni istante della sigla è puro delirio, pura meraviglia.
0: Sì, la sigla
1: dove comincia non skippate idee di testa, adesso parlerò di questo, del mio cane, adesso parlerò di quindi, oppure i titoli di coda dove consiglio per chi non ha ancora visto questa serie, fermate assolutamente, mettete in pausa un istante prima degli ultimi secondi del logo Warner Bros, perché c'è la lettera in ogni puntata, c'è una lettera. Non ci avevi fatto caso.
0: No, certo.
1: C'è una lettera di Chuck Lorre, divertentissima.
0: E ogni volta dice una cosa.
1: Un messaggio
0: interessante. Ora però, torniamo e soffermiamoci su che cosa succede. Cioè, praticamente questi personaggi, una persona potrebbe pensare immediatamente, ma è tipo l'MCU, no? Multiverso, dove ci sono gli stessi personaggi. Sì, però la cosa bellissima dove loro hanno giocato è che se tu sei un'altra cosa, no? Se sei un'altra cosa, sei un'altra cosa. Se sei in un altro universo, si riprende l'idea universale, che è sempre molto, molto seguita, del fatto che appunto in un universo parallelo non è detto non che la storia di che ne so, Paolo Ferri, Marco Palma, piuttosto che quella di Roberto, siano diverse, ma che le condizioni siano diverse. E infatti qui ci ritroviamo per esempio in un luogo dove brulicano l'erba, È la logica, in un luogo è la, dove sono sagittato.
1: È la logica delle crisi, no, dell'archetipo DC Comics, della crisi nelle terre infinite. Cioè c'è un numero di terra diverso, terra 616,
0: esatto, però,
1: e ognuna di queste terre c'è un diversivo, tipo la terra dove tutti sono mucche, hanno quattro stomaci,
0: esatto,
1: la
0: esatto.
1: terra dove tutti sono centauri.
0: Ma di solito cosa succede? Che coloro che si spostano in questi multiversi non sono costretti ad essere come il multiverso, ma rimangono sempre loro stessi. Qui invece loro diventano esattamente quello che succede nel multiverso. Cioè nel multiverso gli esseri umani brulicano e loro mangiano l'erba.
1: Sì.
0: È
1: sì,
0: bellissimo. Sì. Gli esseri umani sono dei sagittari, centauri. Non so, sì. Non so nemmeno se c'è differenza. E in entrambi i casi loro si ritrovano come degli uomini mezzo cavallo, cioè... Ci sta.
1: Oppure una terra post-apocalittica zombie.
0: Beh, quello fu uno spettacolo che non.
1: Oppure la terra dove c'è una guerra in corso.
0: Fino alla terra di nessuno, dove non c'è niente, ci sono loro e non c'è più nulla. Tutto è sparito. Ma quello della visione cyberpunk, secondo me, è uno spettacolo, perché io quando ho visto la visione cyberpunk di un mondo in cui si ammazzano tra di loro le persone, oppure la versione Harry Potter.
1: Sì.
0: Ah, fantastico. Che uno dice, vabbè, ma questo è un posto molto bello, abbiamo la magia, è interessante. E subito dopo vediamo il personaggio, interpretato fra l'altro da un italiano, perché Romano, quello è italiano, sai?
1: Quale? Nella puntata Harry Potter?
0: No, uno dei tre personaggi è italiano. Fabrizio Mazzotta.
1: No, quello è il doppiatore.
2: Doppiatore.
1: Quello è il doppiatore.
0: Scusatemi, Brian. No, John Ross Bowie. Questo qui. Questo, no, quello l'ho già detto. Aspetta, scusate, io devo cercare.
1: Ma uno dei quattro, intendi?
0: Sì, sì. No, uno dei quattro, scusatemi, non uno dei quattro. Quello che si vede nella puntata in cui vanno dove sta la guerra, dove c'è la guerra,
1: sì, sì.
0: Uno dei personaggi è italiano, fra l'altro io l'ho riconosciuto subito. Detto,
1: beh, uno è il cognato di Better Call Saul,
0: esatto,
1: di Breaking Bad.
0: Quello di Breaking Bad, certo. Scocciapelato.
1: Il generale. Un altro è il fidanzato, quello che muore tutte le puntate.
0: Sempre, quello è un altro sfigato che è bellissimo.
1: Gary, tipo.
0: Gary. Che a volte è sposato con lui, con l'altro uomo, c'è una puntata in cui sono sposati assieme, bellissimo. E vabbè, poi c'è Brian Fosen, come si legge questo, io non lo so.
1: Chi è? Che deve fare?
0: Questo
1: qui. Ah, lui è Bert.
0: Lui è Bert,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: È un altro personaggio fuori.
1: Che si sposa in una delle puntate, poi lì trombano come ricci, c'è un episodio esatto, in cui arrivano ragazze fantastiche hawaiane.
0: C'è un episodio bellissimo in cui appunto si entra in un mondo dove...
2: Sì. No, dicevo, stavo cercando tra i personaggi, visto che adesso mi hai messo questa curiosità. C'è un personaggio con un nome che potrebbe essere italo-americano, André Sogliuzzo.
0: Sogliuzzo, esatto.
1: Okay,
0: sì.
1: Okay, che fa?
2: The Voice of the Adversary.
1: Ah, è la voce dell'avversario, quella specie di
0: il
1: bolla, i fulmini.
0: I fulmini, sì, vabbè, la spirale, l'avversario unico, che poi ce n'è uno solo, che è lui. Che è quello,
1: un'entità...
0: che è quello che ha generato tutto. Però tu non hai visto l'ultima puntata,
1: non
0: quindi...
1: spoilerare, va bene.
0: È così. Però la cosa interessante di tutto questo genere di discorso è che... questa io la reputo una storia nuova, un modo di fare serialità diverso dagli altri. Cioè, per me questa non è una commedia, non è la solita commedia. E non è che non è la solita perché è un altro tipo di commedia. No, è proprio un lavoro editoriale interessante perché è nuovo.
1: Sì, perché rimane agganciato alla concept del multi-angle sitcom, però... in un single camera, cioè rimane un elemento della sitcom mescolato con un elemento del series.
0: Sì, io
1: e
0: penso.
1: Soprattutto non ha più paura di se stesso, non si contiene più la vena citazionista nerd, cioè proprio amplificata e sdoganata, laddove Il problema di Big Bang Theory a un certo punto è stato che si è persa, si è diluita questa vena nerd e si è andata sulla classica storia della sentimentale alla Friends. Tutti si sposano, poi c'hanno i figli, poi c'hanno le madri. Lì io ho mollato Big Bang Theory nelle ultime stagioni.
0: Ah, tu non l'hai visto fino alla fine?
1: No, effettivamente no, perché tutti si vanno a fidanzare.
0: Allora, deve essere... Cioè, io faccio una premessa. Nonostante il mio nerdismo totale... Molte cose Big Bang Theory io non l'ho mai potuto sopportare, ma è una cosa molto legata al fatto che probabilmente se io fossi un americano le accetterei più volentieri, questo probabilmente, perché sì, loro sono un'esaltazione di tante cose e un'esagerazione, a volte si esagera troppo nella storia di Big Bang Theory. Troppe risate, troppe. Però diciamo che le storie di Big Bang Theory sono comode perché sono corte,
1: sì,
0: e te le vedi, basta, finito, ti mangi, fai due risate, va bene così. Queste storie che sono altrettanto corte, una puntata qui dura 25 minuti, non sono così, sono, io vorrei addirittura dire, sono quasi, danno quasi un senso di autorialità,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: una
1: sì,
0: cosa che una persona non avrebbe fatto. Cioè, qual è una serie che noi abbiamo visto negli ultimi due anni, che è un qualcosa che non si sarebbe fatto? Questa. Perché le altre, tutto sommato, si sarebbero sempre fatte.
1: Cioè, si somigliano un po' tutte. Questa sì,
0: cioè, non è che se tu mi fai Daredevil in quella versione bellissima, tra l'altro spoiler, ci sarà ancora un'altra stagione, poi basta, la chiudono perché è stato deciso così. Non è che tu, se mi fai un Daredevil in quella versione, mi hai fatto un Daredevil che non ho mai visto. È sempre Daredevil,
1: sì,
0: capito? Cioè, è quello, io sto parlando di quello perché quella è stata una serie che mi è piaciuta molto. Quindi, di conseguenza, stiamo parlando di una cosa che io ho reputato molto buona come progetto. Ma questo è un progetto più originale.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: questo per me è una cosa importante. 10 episodi per raccontarvi una storia che naturalmente non finisce e che passa da un delirio all'altro, perché diciamo che alla fine nel penultimo episodio si ritorna alle origini. Beh, ma questa volta sono loro i personaggi del fumetto. Sì. Possiamo dire questa cosa?
1: Quella è la penultima puntata.
0: Nella penultima,
1: loro stanno dentro. Sì,
0: non
1: sì,
0: ho
1: sì,
0: detto
1: sì,
0: l'ultima, non ho detto. Sì. Ho detto nella penultima. Va perché bene, l'ultima, siccome qui Paolo non l'ha vista ancora, gli diamo il tempo di vederla. Però possiamo dire che nelle 9 puntate precedenti, io ci ho visto anche un certo cammino. Non tanto degli autori, perché insomma, dei personaggi, perché. I personaggi sono, essendo nerd, per definizione loro non cambiano, sono quello, non è che... Però diciamo che alcuni personaggi diventano molto più simpatici, molto più divertenti. Chiaramente sto parlando di John Ross Bowie, che diventa divertentissimo.
1: Kripke. Sì, sì, sì, Kripke.
0: Perché Barry, più passa il tempo, più diventa... Nella puntata in cui... C'è una puntata in cui tutti sono telepati.
1: Ah, sì.
0: E lì diventa una cosa bellissima, perché lui appunto deve, siccome tutti condividono i pensieri degli altri, ecco che si scopre che quali sono gli altarini di come lui era da piccolo, per quale motivo c'ha quelle problematiche, e tu insomma senti e scopri delle cose che sono ridicole, allo stesso tempo sono ancora più nerd, se vogliamo, e lui diciamo è quello che dovrebbe essere meno nerd degli altri. Poi la soluzione che hanno trovato di cantare tutti assieme è una soluzione generalmente funzionale, nel senso che è così. Noi abbiamo questo esempio simile nel Villaggio dei Dannati, dove l'unico modo che avevano per tenere fermi i telepati, che erano i bambini, era pensare a qualcosa fortemente che non c'entrasse niente. Lui pensava a un muro,
1: sì,
0: pensava a un enorme muro, e piano piano questi gli sgretolano il muro, ma ormai è tardi, quindi vabbè, quello è un film, non ne parlo. Però ecco, sto dicendo, c'è già questa idea, e l'idea di cantare è un'idea molto molto molto molto bella, perché poi è un'idea che in maniera semplicemente assurda, ma legatissima, ritroveremo anche in Lanterne. Così, tu non l'hai visto, devi morire.
1: Vabbè.
0: Perché tu l'ultima puntata di Lanterne non l'hai vista ancora, giusto?
1: Mamma mia, è uscita la 6, sì.
0: Sette.
1: La 7 non ancora.
0: Vedi, succede così. Questa...
1: Va bene.
0: Perché la 7 è uscita ieri, quindi di conseguenza... Ma aspetta, comunque sia, 10 episodi interessantissimi, sicuramente avranno un continuo. HBO ha già detto che lo rifà, perché gli è piaciuta tanto sta cosa, insieme a tutto il gruppo, perché diciamo che questo io poi non ho trovato, ma questo oltre a HBO Max ci sono altri gruppi che ci stanno dentro. Infatti all'inizio si vede HBO e tutta un'altra serie di case di produzione. E vi ricordo sempre che HBO Max non è HBO America. HBO Max è quella internazionale, diciamo, quella che si occupa più dell'Europa, in realtà. C'è la versione Europe che non esiste, però HBO Max è la versione, diciamo, occidentale, ecco, mettiamola così. Perché poi c'è HBO Latina, che è quella di giù, che è forse quella più incredibilmente. Gli horror vengono tutti da lì. Che lì si fanno degli horror catastrofici, incredibili. Benissimo, questo è quanto dovevamo dirvi. Io non so se volete aggiungere qualcosa di veramente folle,
1: no.
0: Un rutto, una scoreggia, perché l'idea...
1: Sentiamo Marco.
2: Non avendo visto la serie, insomma, non ne voglio parlare,
0: visto.
2: No. Però volevo a questo punto dare uno spunto a chi ci sta ascoltando e far recuperare di Chuck Lorre una serie che è caduta un po' nel dimenticatoio, perché c'è stata una stagione e poi l'hanno chiusa, che è Disjointed.
1: Non la conoscevo.
2: Infatti, è una serie che è passata molto in sordina, sta su Netflix, se non sbaglio, ed ha come protagonista Katie Bates.
1: Sitcom?
2: No, sempre sitcom, ed è la storia di lei che gestisce un coffee shop.
0: Come no?
2: Negozio dove si vende marijuana. È molto molto bella, guardatela. Purtroppo è stata fatta una stagione, poi è stata subito cancellata, secondo me ingiustamente. Però
0: non ha avuto un granché.
2: Però quella stagione che c'è stata a me ha fatto ridere molto, quindi fan di Chuck Lorre, oltre a guardare le cose mainstream, guardatevi anche Disjointed.
0: Disjointed, molto bello, lo consiglio anch'io, sì. Perché...
2: Fa ridere,
0: è una serie molto, molto divertente, naturalmente.
2: Non è nerd,
0: No, stiamo parlando per chi però di voi, di un prodotto...
2: per quella piccola fascia che non è nerd, guardate.
1: Anche Friends è un uomo e mezzo.
0: Diciamo che
2: però diciamo poi si è dato
0: nerd,
1: poi si è associato con altri, quindi...
0: No, che poi vedo che infatti non ha mai avuto un...
2: No, zero, proprio è sparito, ha fatto...
0: Ma probabilmente, questa è una serie del 2017, un po' vecchia, e probabilmente sono entrati in gioco altre tematiche, quindi di conseguenza è morta.
1: Va bene.
0: Io ce l'ho la motivazione, però poi non la voglio dire, quindi non posso così.
2: Poi ce la diciamo tra di noi.
0: Bene. E adesso parliamo finalmente di quello che è il presidente Carter. Questo uomo degenerato e folle che ha un team di 3 persone, due persone, sì, sono in tre loro, un più matto dell'altro.
2: Allora, Presidente Curtis è una bellissima serie che si è conclusa proprio ieri, il 28 settembre in Italia, che è il 27 negli Stati Uniti, ed è uno spin-off di Rick e Morty, una serie che non stiamo qui a presentare perché ha avuto un grandissimo successo, ed è la storia di questo, appunto, del presidente degli Stati Uniti, che si vede comunque ogni tanto, è un personaggio ricorrente.
0: Tanto che ci sono sia Rick e Morty.
2: Sì, solo si vedono all'inizio, in una puntata, ed è la storia appunto di questo André Curtis, che è il presidente degli Stati Uniti, che è un presidente particolare, perché si ritrova a combattere in prima linea contro tutti i mostri, le entità, tutto quel mondo del sovrannaturale che noi abbiamo visto in Rick e Morty.
0: Lui è un nero afroamericano,
2: sì,
0: ma repubblicano.
2: Sì. Vabbè, anche quello era un dettaglio. Ed essendo appunto spin-off di Rick e Morty, nella prima puntata si vedono anche loro due, perché lui va a chiedere in prestito una macchina per fare un inseguimento. E lui prende la macchina, va via, e si vede loro due che parlano dicendo: ah, ma quindi adesso siamo diventati anche uno spin-off. E Rick Morty che dice questa cosa, e Rick che dice: ma guarda, non ti preoccupare, gli do al massimo 10 puntate.
0: Esatto.
2: Ed è tanto è durata per ora la serie, perché si è conclusa con la prima stagione. E oltre al personaggio del,
0: la
2: del
0: macchina presidente del tempo?
2: No, era una macchina iperveloce per inseguire un cattivo, e Rick gliela dà dicendo: sì, vabbè, quella l'ho costruita, ma ce l'ho qua in garage, prenditela. E oltre al presidente, appunto, che noi abbiamo già visto nella serie, invece questa serie qui, President Curtis, si arricchisce di altri due personaggi, sono gli altri due protagonisti della serie. Un attimo, vado a riprendere i nomi perché non me li ricordo. Ecco qui. Ah, c'è il personaggio.
0: Perché non è che sono solo io quello che.
2: Esatto. No. Esatto. C'è il personaggio di Rob Banks, che è un androide che con sembianze umane. E poi scopriamo anche durante la stagione il come è diventata un androide. E poi c'è Francis O'Doyle, che è il guardaspalle del presidente, la sua guardia del corpo, che è un leprecauno, però pentito di essere leprecauno. Quindi la sua caratteristica è che non vuole mentire, come fanno abitualmente i leprecauni. E poi attorno a loro tre, ogni puntata segue il classico schema del il mostro della puntata, quindi in ogni puntata c'è un nemico diverso contro cui combattere, e vediamo anche tutte quante le varie. Si fa molta ironia, molta
0: nemici
2: satira.
0: Folli, poi,
2: sì, nemici tutti fuori di testa, non ce n'è uno normale. Però durante tutte le puntate c'è una fortissima satira e una fortissima critica al mondo, all'establishment degli Stati Uniti. Cioè, ci ho visto ogni tanto tirano proprio delle stilettate al governo attuale. No, tu non ci hai fatto caso a questa cosa?
0: No,
2: secondo me sì ogni
0: ma non
2: tanto.
0: Perché, ma non per questo, non perché non lo fanno, perché non credo che sia un tirare a qualcosa. Loro ce l'hanno contro la società, contro
2: il sparano
0: costume,
2: nel mucchio.
0: Sparano nel mucchio.
2: Sono io che ci ho visto più di quanto...
0: Sei tu come molti altri che a qualunque cosa ci sia è fatto perché ce l'hanno tutti con Trump, quello è il discorso. Pare che sia una fregnaccia questa.
2: Sì, non,
0: oggi ho sentito una cosa bellissima nel telegiornale. C'è una persona che ha detto: beh sì, anche il carburante è aumentato, è arrivato a 4,76 dollari al gallone. 1,07 euro al litro, ma magari.
2: Sì.
0: Ma magari
2: sarebbe grasso che cola. E allora, devo
0: ma questo
2: dire...
0: era per dire che loro devono parlare male del governo, ma capito? Cioè, un governo che ti ha portato da 97 centesimi a 1,07. Vieni da noi, vieni a vedere che cosa succede.
2: Allora, nei vari episodi poi noi vediamo anche tutta una sequenza di personaggi secondari, da quelli del partito, dai membri del partito,
0: esatto, che sono una bellezza,
2: che non supportano, che lui lo vogliono fare fuori, lui non,
0: esatto, esatto.
2: Non verrà supportato per il suo secondo mandato.
0: E lì c'è una similitudine,
2: esatto, io per quello ti dicevo, ci ho visto un po' quella cosa lì, come vediamo anche il personaggio dell'ex moglie del presidente.
0: Ah, sì, il gran galà.
2: Esatto,
0: gran
2: galà. Che lì mi ha dato quelle vibes un po' di presa per il culo a House of Cards, perché...
0: No, tu dici di no,
2: perché ho visto
0: no,
2: proprio...
0: perché lì ci stavano i leprecau.
2: Ah beh, sì, lì poi ci sono... No, là ci sono i lupi mannari.
0: Lupi mannari.
2: E poi uno dei suoi agenti più fidati viene trasformato in lupo mannaro. Però se devo dire, a me l'episodio che mi ha fatto più ridere proprio in tutta quanta la serie è l'episodio con Lincoln.
0: Beh, certo, seduto.
2: L'episodio
1: con Lincoln,
2: perché uno, ho trovato una battuta bellissima in quell'episodio, che c'è, se non sbaglio, O'Doyle, l'agente.
0: La puntata credo che sia la 6.
2: La 7. Sì. E c'è la puntata, appunto, c'è l'agente O'Doyle che guarda Lincoln, che il fantasma di Lincoln, certo, che c'è in questa puntata, certo, che ha ancora il buco dietro la testa. E dice: ma io vedo solo il foro d'entrata e non vedo il foro di uscita, dove sta sto proiettile? E questa cosa mi ha fatto venire la risata, perché c'è tutta una teoria del complotto, perché poi loro prendono per culo anche tutte le teorie del complotto, le cose
0: tutte dalla prima all'ultima, cioè,
2: nella puntata prima, diciamo, c'è, diciamo, la storia che... della terra cava,
0: esatto,
2: di loro, no, che scendono, e c'è questo multilivello di varie, no, varie,
0: poi,
2: terre che ci sono
0: si
2: sotto.
0: Si parla di tutto questo ricordandoci allora all'inizio che la detective, diciamo, che viene assegnata a loro è la figlia di quello scienziato che praticamente ha costruito tutto il sistema tecnologico, e è finito in galera perché impazzito voleva ammazzare la gente, sì. lui ha detto: io ho sprecato una vita intera per fare di tutto per mettere a tacere qualunque genere di informazioni, che invece in realtà era tutto vero, capito?
2: C'è anche un'altra puntata dove si fa una sorta di parodia di quella che è stata Guantanamo, che c'è quella puntata dove si vede
0: il mostro di Loch Ness,
2: la prigione tutta quanta triangolare con tutte le cose,
0: la piramide, cioè,
2: esatto,
0: la piramide.
2: Quindi sì, è molto. Mi ha ricordato una serie che, se non sbaglio, io ne ho parlato un po' di puntate fa, avevo consigliato a chi ci sta ascoltando, che era Inside Jobs.
0: Inside Jobs, sì.
2: Mi ha ricordato un po' quella cosa lì.
0: Diciamo che Inside Jobs
2: è proprio più sul mondo dei complotti,
0: sì,
2: e basta.
0: Sì, però diciamo che c'è una bella differenza, perché questo non è solo, diciamo, scorretto dal punto di vista politico,
2: sì,
0: ma è soprattutto fantascienza.
2: Sì, sì, qui c'è molta
0: qui siamo a livelli di Torchwood, cioè di pazzie totali.
2: Sì, c'è una puntata dove vanno sulla Luna e parlano dell'allunaggio e dicono: oh, questo è il filmato vero, questo è il filmato vero.
0: No, questo è il filmato vero e questo è l'altro filmato, ma sono uguali. No, non sono uguali.
2: E lei che fa: ma scusa, ma perché ne avete fatto uno finto se poi ci siete andati a vero? Ah, vabbè, metti che poi non...
0: Metti che si rovina, che ce lo perdiamo.
2: Ce ne abbiamo un altro.
0: E nell'altro c'è appunto
2: si vede Kubrick. Si vede Kubrick, sì, che, certo, maltratta gli attori.
0: In maniera terribile. Ma l'ha trattato così male. Beh, alcuni li ha anche eliminati proprio.
2: Quindi no, è effettivamente una serie che tiene molta compagnia, scivola via molto molto facilmente, perché sì, sono 10 episodi da 20 minuti. E una cosa che mi è piaciuta tanto, tanto di questa serie, è l'inizio, i titoli di testa e i titoli di coda. Perché i titoli di testa, la sigla iniziale è sempre uguale, però è fatta in stile tipo serie TV degli anni 90. Cioè c'è questa musichetta, proprio classica musichetta, sì, da serie TV, però accompagnata delle scene che sono totalmente all'opposto, perché sembrano scene di vita quotidiana, ma che in realtà poi si rivelano. Io, all'inizio, mi ricordo che c'è lui che si sta lavando i denti, poi gira lo specchio e c'è un ninja dietro di lui.
0: E gli dà semplicemente un cazzotto. Esatto.
2: Molto molto bella, così come è bella la sigla finale, perché ogni volta si chiude con i titoli di coda che scorrono sull'immagine di lui che si fa la doccia e canta una canzone,
0: sì,
2: in cui fa una sorta di riassunto di quello che è successo nella puntata,
0: sì, esatto.
2: E poi subito dopo quella c'è un piccolo extra, diciamo,
0: infatti,
2: scena bonus.
0: Infatti alla fine di questo programma una delle mie idee che c'è stata è di non mettere le musiche pezzo pezzo, le mettiamo tutte assieme.
2: Ah, tutte,
0: esatto,
2: una carrellata.
0: Vi fate una carrellata alla fine del programma, sono molto corte, durano tutte un minuto e mezzo, 40 secondi, sono molto corte. E le mettiamo tutte assieme perché fanno sbellicare,
2: sì,
0: letteralmente,
2: sì, sì, sì,
0: dalle risate.
2: Cioè tutte le canzoni sono tutte...
0: Purtroppo non siamo americani, ma io ho trovato un edit song della versione di una delle chiusure in cui,
2: sì,
0: lui,
2: sì,
0: canta...
2: Ma sono state ricantate tutte in italiano. Cioè esiste la versione finale di ogni canzone ricantata in italiano.
0: Non l'ho trovato.
2: E io lo vabbè, tu come sai, io non vedo le serie doppiate, cioè vedo le serie doppiate, E quindi l'ho vista in italiano e ci sono, hanno fatto tutte quante le...
0: Sì, tu c'è sta malattia che lo
2: Lo so, io ho questo brutto male che però mi accompagna da tutta la vita. Io guardo...
0: E così tu capisci chi sono i doppiatori, perché io non
2: esatto, nessuno. sì. Beh, doppiatori, in realtà il doppiaggio di questa serie è d'altissimo livello. A parte i tre protagonisti, ci sta... Cioè, c'è Christian Jansante, c'è David Chevalier, c'è insomma tutta gente di un certo spessore. Però al di là di quello, devo dire, hanno curato molto bene anche l'edizione, l'adattamento. Cioè, ti devo dire, ci sono delle battute che, mentre le senti, capisci cosa era in inglese, e le senti in italiano e dici funzionano comunque, perché si capisce che molte sono fatte su giochi di parole che sono stati ben adattati. Devo dire, io poi ogni tanto io ho sto vizio e comunque mentre guardo una serie, magari che la sto guardando doppiata, sento una cosa, capisco che in inglese poteva essere un altro e quindi torno indietro e me la risento in lingua originale.
0: Beh, spesso e volentieri noi non è che non solo andiamo a semplicemente cambiare, ma cerchiamo un'adattazione possibile di quella frase. Spesso e volentieri sbagliando.
2: E invece devo dire che in questa serie clamorosa, l'adattamento è stato ben curato. Cioè, ho ritrovato. Cioè, fa ridere.
0: Una delle cose che mi ricorda questa cosa è. Vabbè, chiaramente non è un ricordo così. Armageddon, no? Mm-hmm. Armageddon a un certo punto c'è la scena di loro che si vede che stanno arrivando, che sono i cinque Los Peones, cioè dei personaggi terribili da Bruce Willis, che stanno arrivando, e nella versione italiana dice: come siamo caduti in basso. Lo dice chi? Un pilota della NASA che vede questi e dice: Madonna, quanto siamo caduti in basso. Invece nella versione americana loro utilizzano il motto che è stato forgiato per le imprese di un altro film memorabile che se ricordo bene il titolo era I grandi astronauti, non lo so com'era in italiano, però un titolo importante. Hanno preso questo motto e l'astronauto lo forgia al contrario per dire che invece di il motto dice questi sono gli uomini giusti, no?
2: Sì.
0: Perché questo dice il motto. In quel caso invece questi sono gli uomini sbagliati, esattamente il contrario, capito?
2: Ah, ok.
0: E viene dato per gli americani, uomini veri, non mi veniva il nome, il film è Uomini Veri.
2: Uomini Veri, ma non ce l'ho presente.
1: Quello degli astronauti, con Ed Harris.
0: Esatto.
1: Sì,
0: i primi grandi pionieri della NASA, diciamo, no?
2: Okay. Ah, il film degli anni Ottanta, ok, sì.
1: Tradotto... In italiano male, Uomini Veri.
0: Sì, titolo... infatti.
2: Sì, il titolo originale è The Right Stuff.
0: The Right Stuff, esatto. Right Stuff, sì. E se tu
2: e questo è un esempio di.
1: C'era un
2: brutto adattamento.
1: Un gruppo di attori pazzeschi in quel film lì. Se tu sfogli i nomi, tutti uomini di quella generazione grossi.
0: Siamo negli anni Ottanta,
1: il meglio di quegli anni lì.
0: Considerando il fatto che appunto The Right Stuff era il diciamo la creme della creme veniva considerata, e questi invece vengono considerati il peggio del peggio da parte di questo pilota della NASA, lui uomo vero, diciamo, che si ritrova a dover salvare il mondo con dei praticamente tossicodipendenti psicopatici fuori di testa, che sono il gruppo di Bruce Willis, che sono Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi, so, poi Gentaglia anche lì, non mi ricordo mai quello grosso gigantesco, l'altro attore è morto.
1: Ma di Restaff?
0: No, di Armageddon. Quello grosso bianco è morto, quello non c'è più, purtroppo, grande attore. Non ha nessuna importanza, però c'è questa cosa che se noi andiamo a vedere quelle canzoni che sono, appunto, tu mi hai detto gli adattamenti, io non lo sapevo, però nelle versioni originali sono bellissime, che sembrano proprio delle perculate, sono bellissime per questo, sono delle perculate, e ce ne sono due o tre che sono per me la fine del mondo, nel vero senso della parola, perché quando il presidente Curtis le canta, perché le canta il presidente, sì, Curtis, sono un cazzo di delirio, un delirio tremens totale.
2: Però. No, però ti devo dire, rendono molto bene anche, anche in italiano.
0: Va bene, sì, va benissimo. Sì, sì. Beh, diciamo che questa è una serie che sicuramente si riproporrà, anche perché immagino che costi 2,5 lire, quindi non credo che sia un problema andarla a fare. I diritti sono loro, quindi non, cioè HBO non è che, scusa, è HBO, è la gestione, diciamo, del prodotto che è di HBO, quindi
2: certo,
0: non credo che abbia problemi a fare una seconda stagione se e poi in America funziona, perché questo è prettamente, anche se anche questo è HBO Max, però questo prettamente, essendo un'animazione, molto più importante quello che dice l'America. Se l'America non gradisce, la cassa, no? Non c'è niente da fare da questo punto di vista. Perché è così, punto. purtroppo è così. Beh, adesso io, diciamo che abbiamo esaurito i nostri tre punti, sì, no? E adesso io direi di fare una specie di rototabloid di alcune cose che abbiamo visto, di serie che abbiamo visto, che sono brutte.
2: Un elencone.
0: Io quantomeno devo parlare di qualcosa di veramente brutto, che però credo che non abbia più un continuo. Sono molto contento di questo.
1: Vai, vai, spara, comincia.
0: Allora, prima di tutto io vorrei parlare di questo Star Trek Strange New World che è arrivato.
1: Che vedrò comunque, perché...
0: Sì, orribile.
1: Sì, già faticavo.
0: No, ma se... Io direi solo questo, perché poi secondo me non c'è altro da dire. Cioè, il fatto è che Star Trek è una di quelle serie che è stata l'espressione dell'inclusività assoluta. Più inclusivo di Star Trek non c'è niente, perché nessuno guarda il colore della pelle, nessuno guarda i pensieri delle persone, nessuno è interessato ai rapporti, non c'è niente di niente. Ora, se tu a questo non bisogno ci devi aggiungere i bisogni, fai un disastro totale. E il disastro è andato nella prima stagione, ci abbiamo provato, nella seconda, perché poi fai l'ennesimo, perché Star Trek Strange New World è l'ennesimo spin-off multiverso di Star Trek, in cui il comandante Pike è ancora un'altra cosa. Tu ci metti un comandante Pike fatto dall'attore, non mi ricordo neanche come si chiama, attore famoso. Tu ci metti un attore importante e quindi speri
1: Anson Mount.
0: E tu speri che questo regga tutto. Il problema è che reggerebbe anche tutto se non fosse che la trama è una merda. Perché il vero problema qui è che la trama è una merda. Cioè, perché? Perché tu non ti attieni a Star Trek, tu ci aggiungi delle cose. Un esempio devastante, no? E che noi sappiamo che cos'è Star Trek. Star Trek che cos'è? Sono i personaggi principali, sempre. Cioè, in Voyager non ci sono più James T. Kirk, Spock, non c'è nessuno di questi. In Next Generation ogni tanto qualcuno compare, ma in Voyager, per esempio, che è stata una delle funzioni, così come Deep Space Nine, hanno funzionato, non c'è niente che li leghi a quello vecchio, ma c'è una cosa importante, che tu hai i personaggi principali che sono coloro che hanno i gradi importanti e sono coloro che prendono le decisioni. Qui invece tu ti inventi dei personaggi donne che diventano protagoniste e tolgono fiato a quello che dovrebbe essere il protagonista. Cioè, perché le scelte di James T. Kirk spesso e volentieri sono sbagliate? Perché a fianco c'è Spock che gli dice no, facciamolo così, e lui dice vabbè, a volte gli dà ragione, a volte gli dà torto, e poi c'è McCoy che è l'asso nella manica, che fa tutte quelle cose assurde senza senso che sono tipicamente da Bovaro, proprio tipicamente da Bovaro, anche se in verità dei tre il vero Bovaro è Kirk,
1: sì,
0: perché Kirk è proprio quello, il contadino. Ora, però, questa triade aveva tutto attorno un mondo che era comunque importante, dal tenente Uhura. In Strange New World ci sono gli stessi, perché c'è Spock, c'è il tenente Uhura, c'è, a spizzichi e mozziconi purtroppo, c'è anche James T. Kirk, interpretato dall'attore che io non ricordo, di Diario di Vampiri. Sì, lui, esatto, lui. Vabbè. Ok, comunque non è lui il problema, lui non è il problema, né il fatto che ci sia il fratello, che invece sia stabilmente già nella NCC 1701. Questa non è la A dove ci sarà Kirk, questa è la 01 dove c'è Pike, è la versione precedente. Ora però il problema non sta in questo, ma sta nel fatto che tu di colpo trasformi un navigatore in un personaggio che diventa importante e epicale. Il navigatore sarebbe
1: quello delle spore? No.
0: No,
1: quello sta in
0: il navigatore,
1: quello sta.
0: Sì, sì, no, sto dicendo il navigatore. No, ci arrivo.
1: Il pilota.
0: Sì, il navigatore, sì. È il pilota, cioè sarebbe Chekov.
1: Sì.
0: Ora il problema è che Chekov non ha mai fatto e non ha mai avuto il ruolo che viene dato a questa persona, che è una donna.
1: Quella bionda mezza,
0: no,
1: androide?
0: No, capelli neri, no. No,
1: la,
0: no,
1: nera?
0: No, se quello che dici tu è Voyager.
1: Voyager.
0: Io stavo parlando di Strange New World. In Strange New World è praticamente l'erede, la, diciamo, la seconda, terza generazione di Khan, Ninian Tsung, il famoso Khan cattivo. Lei ha il suo sangue. È il capo della sicurezza ed è anche il navigatore, che non è in questo caso colei che naviga, ma è colei che sta alla sicurezza, che sta a fianco, cioè quello che era il ruolo di Chekov, perché il vero navigatore è Sulu.
1: Sì.
0: Era Sulu, capito? Ora però il discorso di questo genere è che se tu dai un ruolo apicale a quella persona devi stare attento. Cioè, non deve prevaricare nessuno. Cioè, è un ruolo che tu dai a lei. No, cominci, Uhura. I diari di Uhura. Oddio, il diario di Uhura. E mo che c'è? Diario di Uhura. Nyota, che sarebbe il tenente Uhura, nelle varie versioni cinematografiche, A, è andata a letto con Kirk, ha avuto una storia con Kirk. B, ha avuto una storia con Spock. C, non ha avuto la storia con nessuno dei due, ma ha avuto una storia con Scotty, il direttore di macchina. Si è scelta la terza, ma in questa terza, che sarebbe la terza storia che ha scritto ancora Gene Roddenberry nel periodo folle, ma in questa terza lei ha problemi di rapporti con Scotty e quindi diventa tutto un vogliamoci bene ma non posso, oddio, una lagna che non finisce più. Spock sembra il regno delle donne, ce l'ha tutte praticamente, c'ha la super bionda dottoressa che sta insieme all'uomo di colore, che spoiler, in una delle puntate in cui si entra in una sottospecie di multiverso si va avanti di un anno, e in quell'anno in cui si va avanti Kirk diventa il comandante, James T. Kirk della USS Enterprise, e Pike diventa l'ammiraglio, rilegandosi a cosa? Alla versione di J.J. Abrams, non alla versione di Gene Roddenberry, dove Pike muore, o meglio, muore, finisce dentro uno aspetto orribile, che però è quello che in Strange New Worlds è sempre visto, perché lui se lo sognava, lui si svegliava con questo cazzo di incubo, di questa enorme macchina che lo bloccava, come se fosse
1: smostrato,
0: completamente smostrato, che è quello che sta in Gene Roddenberry nella versione Star Trek originale. Così finisce Pike. Ora io non capisco, perché se tu fai questo guazzabuglio, mischi le cose, poi devi stare non attento di più, perché il vero problema è che se non stai attento diventa una schifezza la storia. E indovinate un po', la storia è diventata una schifezza. Puntualmente.
2: come volevasi dimostrare.
0: Sì, come volevasi dimostrare, è diventata una schifezza, ma secondo me la Paramount ha avuto orecchie, ha fatto orecchie da mercante finché ha potuto, ma quest'anno mi sa che la taglia completamente. Dice, vabbè, è stato bello, ma ciao.
1: Posso salutare?
0: Perché salutare? Adesso tu dovresti parlare.
1: No, lo faccio un'altra volta perché non posso, mi dispiace.
0: Ce lo ricordate la settimana scorsa? Ha fatto la stessa cosa. A un certo punto se n'è andato, come i bambini. Io devo andare via, purtroppo.
1: Maria, me ne vado.
2: Fugge.
1: Margo, non parlate di Margo. Se essendo la parola Margo, no, l'algoritmo vi viene a prendere.
2: Ma tanto l'ho visto solo io, quindi okay. Tu non l'hai visto.
1: Ne parliamo. No.
0: Ho visto Margo.
2: Ah, l'hai visto? Sì. Ah, ok. E vabbè,
0: non ne parliamo.
1: Addio.
0: Addio.
1: Vi lascio con i fregatelli e
0: vabbè,
1: ci
0: comunque sia,
1: alla
0: concludiamo
2: le spuntature.
0: Appunto, parliamo di qualcos'altro, di qualcos'altro che si trova nella gestione, diciamo, di questo micro rotocalco di serie che potrebbero interessarvi e che, di cui io farei uno spoiler. Ho già detto a Marco che una delle cose più interessanti che io ho visto è una serie giapponese, non coreana.
2: Ah, è vero, sì.

0: che in questo momento non posso ascoltare.
1: Allora, praticamente che cosa succede è che una ragazza che fa la chirurga si ritrova a dover lavorare a causa di dipendenze economiche che ha fatto il padre con la mafia per motivi tutti suoi, roba da gioco. Si ritrova a dover pagare un pizzo piuttosto grande e quindi è costretta a lavorare in una beauty farm. Dove, in questa beauty farm, esiste una donna che viene considerata la mano di Dio. Ora, a noi non interessa questo e non mi dispiace, io non ricordo. Beauty, sì, c'è un beauty in mezzo, beautiful beauty.
0: Sto cercando, ma non riesco.
1: Beh, ecco, la cosa più interessante di questa serie TV è che affronta l'argomento del rifacimento facciale delle persone.
0: Ok.
1: Ed è una di quelle cose abbastanza sconvolgenti, perché io quando l'ho visto mi sono detto subito: vabbè, ma questa è una pazzia, chi è che fa una cosa del genere? Poi allora mi sono andato a vedere e per la miseria
0: c'è tanta gente.
1: Madonna mia. Sì. Signori miei, siamo in un mondo in cui plastic beauty. Okay. Ho trovato io. Plastic Beauty, che è il titolo di questa serie, è una serie che praticamente ti pone davanti a una situazione paradossale in cui ragazze anche belle si rifanno completamente per diventare appunto bambole nel vero senso della parola. Perché poi agiscono su TikTok, Instagram e fanno soldi a palate.
0: Sì.
1: Non essendo più loro.
0: Questo, e tu stai parlando del Giappone. Tu immagina cosa è in Corea, che questa cosa è ancora più utilizzata.
1: Infatti devi tenere questa cosa presente. Perché? Perché questa è una serie giapponese. Perché questa serie giapponese? Tu non so se conosci l'enorme differenza che c'è tra la società giapponese e la società coreana.
0: Ah, sì.
1: La società giapponese, al contrario di quella coreana, è una società molto più ermetica,
0: più chiusa. Sono molto più chiusi, anche molto meno proprio sociali in genere.
1: Sociali,
0: cioè,
1: esatto. Quindi diciamo,
0: Giappone, ti alzi, lavori, vai a dormire, basta. Ogni tanto vai al karaoke. Questa è la cosa che...
1: Quindi diciamo che quando tu hai una situazione di alienismo così forte, è molto facile cadere preda di un'idea di mascheramento della propria personalità, di diventare qualcun altro, essere altro. Per non essere quello che sei, di cui ti dà fastidio. E quindi le beauty farm crescono, secondo me, molto di più di quelle coreane e ti dirò di più, una cosa abbastanza incredibile che ha fatto una persona che io conosco che è andata in Corea, e costa molto di più, cioè in Corea costa molto di meno andare in una beauty farm. Qui si parla di miliardi di yen per rifarsi, cioè costi allucinanti. Lo yen
0: sì.
1: Lo yen ha un valore molto basso, però stiamo parlando di cifre importanti da comprarti una macchina.
0: C'è anche gente che si indebita, fa proprio dei prestiti, certo, per poter, perché c'è una parte di che c'è. Mi ricordo c'è un termine in particolare anche per le ragazze che sono di questo tipo, che sono anche quelle che si abbronzano tantissimo, che è una cosa che in Giappone
1: non si fa per niente.
0: Esatto, negli ultimi
1: è praticamente vietato.
0: E negli ultimi anni invece è stata sdoganata anche questa cosa qui molto occidentale dell'abbronzarsi, e loro tra l'altro, col fatto che i giapponesi sono appunto una popolazione anche etnicamente molto molto pallidi e ci tengono a conservare il loro pallore, quelle che si abbronzano diventano veramente, veramente scure.
1: Tu sai che in verità non è vero questa cosa. Non è vero.
2: sai. Utilizzano anche dei, dei,
1: allora,

0: dei prodotti, delle cose.
1: No, no, se vuoi questo te lo spiego meglio, questo è più interessante. I cinesi sono i veri bianchi.
0: Ah, ok.
1: I giapponesi sono molto più scuri.
0: Oddio, sì, rispetto ai cinesi sì, però comunque sono bianchi.
1: Oh, allora, che cosa succede? Tu immaginati che non si va al mare, il mare è vietato, non ci sono spiagge. Sì. E quando vai al mare ti metti le...
0: Costume integrale, no, ombrellino.
1: Ma, no, ti metti prima di tutto le creme di protezione modello, come si chiamava, The Blade, il vampiro.
0: Sì, sì, sì.
1: Le
0: sì.
1: creme di protezione... Quelle a base di cromo, non lo so, sì, che sì. chiudono completamente ogni possibilità al sole di abbronzarti. E l'articolo più venduto nelle città come Tokyo d'estate sono gli ombrelli para-UV.
0: Ah, ok.
1: Perché nonostante un caldo agghiacciante e soprattutto, anzi no, non un caldo agghiacciante, un'umidità folle, perché... quello che c'è veramente a Tokyo, in Giappone, è l'umidità che è folle. Le persone si proteggono dai raggi perché non vogliono diventare scuri.
0: Sì, sì, sì, è vero. Perché tu, l'essere scuro è...
1: Quella che dici tu invece appartiene alle baby doll, che è un mondo a parte, che diciamo ed è la moda della totale espropriazione del proprio corpo. Cosa voglio dire? Cioè, quando tu non vuoi essere asiatica, tu vuoi essere occidentale. E quindi cosa fai? Ti abbronzi.
0: Ah, ecco, ho trovato, comunque sono le Gyaru.
1: Le Gyaru, esatto.
0: Le Gyaru, che sono delle ragazze giapponesi che si abbronzano a livelli estremi. Cioè adesso non posso vedere la foto,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: sono
1: sì, sì, certo,
0: abbronzate
1: certo.
0: proprio.
1: No, ma quelle sono le persone, appartengono proprio a
0: sì.
1: una.
0: Tra l'altro poi si tingono i capelli, diventano
1: esatto.
0: bionde. Cioè proprio...
1: Vogliono essere occidentali,
0: esatto,
1: non vogliono essere
0: l'esatto
1: asiatiche.
0: Ci sono alcune di loro che fanno, e si utilizza molto anche in Corea questo intervento. Che si fanno l'intervento per avere la doppia palpebra, che loro non hanno invece che noi abbiamo, perché
1: no, non solo quello, per avere anche,
0: cioè, tutte quelle caratteristiche che le rendono occidentali.
1: Allora io ti assicuro che vedersi Plastic Beauty è un'esperienza, perché è un vero e proprio delirio tremens. Tu considera che a una persona gli hanno fatto, a una di questi personaggi, il personaggio principale che entra in gioco come inizio della catena delle follie, questa qui si è fatta mettere le protesi e i seni, sotto c'aveva un tumore.
0: Ah, bene.
1: C'è un'altra pazzia totale, una ragazzina di 9 anni che si vuole far cambiare tutti i connotati ai 9 anni. Uno dei TikToker più famosi, con l'autorizzazione dei genitori.
0: Che gliela fanno fare?
1: No, che gliela fanno fare. Sono i genitori che prima di tutto spingono questa cosa. Perché stiamo parlando di influencer che guadagnano uno sproposito inimmaginabile. Sì. Capito? La vera storia non è più lo fai per essere bella. No, il tuo vero problema è essere legato al mondo dei social. Non te ne frega più niente, c'è un'alienazione così completa, così totale, per cui c'è una persona che praticamente fa il manager di ragazze beauty,
0: sì,
1: spettacolari,
0: sì.
1: No? E a un certo punto, parlando con una di loro, dice: ma lo sai che potremmo fare un gioco? Scopri quella normale, perché non ce n'è nemmeno una, sono tutte super rifatte.
0: Sì, sono tutte strane, sì.
1: Ma la cosa più incredibile è che se tu ti affidi a... Poi tra l'altro io, per me i visi giapponesi sono così belli, così come sono, che non capisco proprio il motivo. Certo, poi...
0: Sì, infatti tra l'altro, cioè, hanno un fascino tutto quanto
1: asiatico,
0: loro, quindi... Non ne ha proprio, però vabbè, così.
1: Ma infatti non è quasi incomprensibile, e l'incomprensione di tutto questo... viene diciamo trasportata da questa che invece è una chirurga normale, che però è molto brava nel suo mestiere, fa vivere nel vero senso della parola, e che viene costretta a lavorare in una beauty farm per ripagare questo debito. E quindi lei, a lei gli passano le peggio cose, le cose più incredibili, più assurde.
2: Sì.
1: Vede dei personaggi che non avrebbe mai pensato che potessero esistere, fino ad arrivare alla creme della creme, che sarebbe il capo supremo, che sarebbe il padre di quella che viene chiamata la mano di Dio, perché negli anni '80 lui era la mano di Dio. Poi è andato in pensione, okay, ed è diventato direttore, il mega direttore galattico, e lei poi è diventata la persona che opera. E ci sono cose incredibili, perché per esempio ci sono personaggi che fanno uso di botox in maniera incredibile. Cioè, ho rivisto per in alcuni istanti di dei frame, sembravano veramente i cartoni animati. I botox,
0: sì, diventano praticamente posticci, cioè non hanno più nulla di...
1: Ma no, addirittura...
0: Guarda, direi anche di umano, cioè...
1: Ma sai che vuol dire cambiare volto?
0: Sì, cambiano completamente, diventano un'altra persona.
1: E tutto ciò è molto fuori di testa, perché poi succedono delle cose che appunto spiegano alcune dinamiche. Per esempio, io non sapevo che se sei rifatta e per caso sbatti, ti si rompe quella cosa che ti sei fatta, ti smostri.
0: Sì, sì.
1: Non sono preparato, mi dispiace, non partecipo, non so come sia possibile tutto ciò. Però la cosa abbastanza incredibile di tutto... il costrutto che ci viene mostrato in questa serie televisiva, targata Netflix, ma che è giapponese dal primo all'ultimo frame. Queste sono quelle serie che Netflix sicuramente ha comprato, come si dice. Non le compra a scatola chiusa, ma diciamo che 8 episodi veramente deliranti nel vero senso della parola. Quello che mi viene da dire prima di tutto è che io sono rimasto abbastanza basito, perché all'inizio non riuscivo nemmeno a capire, perché dicevo, beh, però a me non sembra poi quel Giappone che io conosco.
0: Sì.
1: E no, ma questo è il vero Giappone, questo è il vero Giappone delle idol, il Giappone delle ragazze che lavorano 12 ore al giorno, infatti spesso e volentieri ciò che distingue il mondo asiatico dal nostro è che non c'è lamentela che possa far capire che razza di sfruttamento c'è nel mondo asiatico del lavoro, che poi possa dare i suoi frutti, che poi possa non essere sfruttamento personale legato al lavoro, quindi magari legato a un datore di lavoro, ma diventa un obbligo morale lavorare.
0: Tra l'altro stavo leggendo adesso proprio questa cosa, diciamo che esula un po', però si collega alla serie, perché parlando di questa serie qui mi è venuta in mente The Beauty, che noi abbiamo già recensito.
1: Beh, certo.
0: Parecchio tempo fa, che purtroppo da quello che si dice non sarà rinnovata per una seconda stagione, perché hanno fatto dei casini con i contratti degli attori. Hanno fatto dei contratti troppo corti.
1: E chi ci crede, va bene così.
0: così è la motivazione ufficiale.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro, strano di questa cosa, perché comunque al momento il protagonista, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, Evan Peters, sta lavorando a American Horror Story, che è comunque un'altra serie di Ryan Murphy, quindi non si capisce dove sia
1: problema.
0: L'inghippo. Esatto.
1: Perché il problema non c'è.
0: Perché se lui sta lavorando con lo stesso regista, sembra...
1: No, vabbè, perché comunque... argomentazione che non vogliono... difficile e problematica da trattare, comunque, sempre.
0: Per ora, insomma, pare che non ci sarà una seconda stagione. Posso dire peccato, perché la prima stagione era molto molto bella.
1: Vabbè, ce ne faremo.
0: Vabbè, niente, volevo ricollegarmi per dare questa brutta notizia.
1: Va bene, io direi che basta così, avremo tonnellate di serie di cui parlare, per esempio quella che lui ha citato, che appunto è Black Torch, che è una serie televisiva sì. animata giapponese, ma veramente non stai per la serie, non stai bene, sei disturbato, ma va bene così, diciamo che avremo modo di parlarne prossimamente, anche perché io su Blasted Beauty vorrei tornarci, magari ecco, con un alter ego che magari se l'è visto e che ne può discutere.
0: Potrò pensare di recuperare.
1: 8 episodi, non sono poi tanti, però è davvero una cosa abbastanza
0: scorre.
1: Sì, ma non è che scorre, è che quando finisce uno tu dici no, io devo sapere come va a finire, perché non è possibile. Cioè, dici, finisce la prima puntata, tu dici vabbè, ma no, adesso io devo vedere questo, perché non posso non sapere che cosa succede,
0: non andare avanti,
1: non sapere proprio che cosa, cioè tu immagina, dice questa, c'è una di queste scene incredibili, no?
0: Sì.
1: Dove appunto la ragazza viene operata d'urgenza perché si sente male, viene sì. operata d'urgenza, viene portata all'ospedale e c'è lei che la opera, no? E questa c'ha un cancro sotto al seno.
0: Ok.
1: Questa qui prima di... sta morendo, non ha più una crisi respiratoria perché poi si è fatta il botox, una cosa okay. terrifica. Si è appena operata, si è fatto il botox perché c'era, capito?
0: Stavo là.
1: Sì, vabbè, ma no, ma stavo là, ma
0: mi trovavo di passaggio.
1: Ma no, è da vedere che roba è, vabbè,
0: ok. Cosa.
1: Comunque si arriva, quella, la vede appunto lei, la dottoressa, guarda, mm-hmm. osserva quello che è stato fatto. E lei gli dice dobbiamo la parte che riguarda i suoi seni che sta occludendo la respirazione, dobbiamo sì. assolutamente togliere. Poi naturalmente quando vanno a togliere la parte dei seni si accorgono che sotto c'è un tumore, no?
0: Mm-hmm.
1: Ma la cosa importante è mm-hmm. che la ragazza in fin di vita guarda uno dei medici e gli dice non rimettetemi i seni, perché per lei piuttosto è meglio morire.
0: Sì.
1: Ci siamo? Vabbè, fin qui, ok. Ma quando poi succede che la ragazza ha una dipartita, non ti sto a raccontare cosa, una dipartita, la Beauty Farm pensa, ma mo io che faccio con questa? Ah, ho capito, adesso discredito la dottoressa che l'ha operata, facendo in modo che sia lei la colpevole di quello che è successo, del fatto che lei ha avuto, che questa ragazza ha avuto una dipartita.
0: Mm.
1: Cioè, piuttosto che ammettere un errore chiaro, lampante, che c'è stato, del fatto di fare un'operazione senza un'ecografia, insomma, si parla dei seni, un'ecografia
0: sì,
1: che
0: sì, sì.
1: fare, piuttosto che ammettere una leggerezza, si preferisce rovinare la carriera a una dottoressa, a una chirurga, capito?
0: Mm.
1: Un delirio tremens no.
0: totale.
1: Sì, perché io non ti ho detto tutte le dinamiche che ci sono sotto, che sono spettacolari,
0: sì.
1: sono cose che non ci si potrebbe credere, perché tu dici vabbè, ma che è sta roba, ma siamo fuori di coccia,
0: sì, sì.
1: E invece in Giappone è tutto normale, è tutto assolutamente normale. Perché tu immaginati che il primo che si incazza del fatto che lei non ha riavuto i seni è il suo agente.
0: Oh, certo.
1: Non gliene può fregare di me.
0: Perché ovviamente...
1: Cioè, proprio, ma quello mo si uccide.
0: Lui perde il guadagno.
1: Va bene, ok. Abbiamo parlato di Stuart Fail.
0: Stuart Fails to Save the Universe.
1: Save the Universe. Poi abbiamo parlato di Presidente Curtis e abbiamo parlato di Ted Lasso.
0: Lasso.
1: Mi piace Lasso, mi piace di più. Ted Lasso, quarta e spero ultima.
0: Credo ultima.
1: Quarta e basta. Perché non... E ultima stagione. E poi abbiamo parlato di questo mix di due serie molto molto sì. interessanti. Bene, questo è quanto vi dovevamo dire. Abbiamo fatto anche questa volta 1:40 e quindi ci siamo. E noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Bye bye.
0: Ciao.

0: Good girl, Boo-Boo.
1: Did you get any of that?
2: Radio Start. Sounds like freedom.
3: Radio Start presenta il singolo della settimana.

to tell you.

0: Prog Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio ad Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

0: Wave.
1: Pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano Oan Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turaiei, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla e i Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. Abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: sera.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Rock Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kiddy Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea. Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mika Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

radio nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.